dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: Radio Puglia.
1: Io non lo so chi c'ha ragione e chi no, se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno c'ha ragione, così sia. A pochi mesi da un giro di boa per voi così

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: dimenticare.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16

0: e no, e ridi.
1: Radio Puglia.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di circa 1 chilometro tra gli svincoli di Trepuzzi-Surbo e di Lecce in direzione Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.

Ti chiedo scusa quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra lo svincolo per Scalera Stazione di Forenza e lo svincolo per Madonna Laudata in direzione Melfi. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata di circa 3 km tra lo svincolo per la stazione di Pisticci e lo svincolo per Bernalda in direzione Metaponto nella provincia di Matera. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 22 tra gli svincoli di Maratea e del ponte sul Castrocucco in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

0: adesso.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di circa 1 chilometro tra gli svincoli di Trepuzzi-Surbo e di Lecce in direzione Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: La gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, segui di una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: A Radio Puglia sono le 6:32.
1: L'almanacco del giorno.
2: Sabato 6 giugno 2026. È il 157esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Norberto Vescovo.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Norberto. Il nome ha origine germanica e significa splendore del nord. Il numero portafortuna è l'8. Il colore è il blu e la pietra associata è il rubino.
4: Accadde oggi.
2: Il 6 giugno del 1453 avvenne il cosiddetto miracolo eucaristico di Torino. Secondo quanto tramandato, alcune truppe del Ducato di Savoia, fatta irruzione nella chiesa di Exil, sottrassero diversi oggetti di valore, tra cui il Santissimo. Poi si recarono a Torino per rivendere la refurtiva, caricandola su un mulo che, secondo il racconto, si fermò davanti alla chiesa di San Silvestro senza più muoversi. Le reliquie si liberarono miracolosamente da sole e l'ostia rimase sospesa in aria per lungo tempo tra l'ammirazione dei presenti. La notizia fece scalpore e il vescovo accorse in tutta fretta, organizzando una processione. Alzato al cielo un calice, l'ostia vi si sarebbe depositata per essere poi portata trionfalmente in Duomo. Sul luogo del prodigio fu eretta in seguito una chiesa, divenuta poi Basilica del Corpus Domini.
4: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 6 giugno ricordiamo Bjorn Borg, Paolo Liguori, Angela Cavagna.
4: Le frasi del cinema.
2: Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto. E se così fosse, 1000 volte vorrei nascere per 1000 volte ancor morire. Dal film Shakespeare in Love.
4: Proverbio del giorno.
3: Possiamo scegliere quello che vogliamo seminare, ma dobbiamo raccogliere quello che abbiamo piantato. Proverbio francese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 6 giugno 2026 e pronti per l'appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Siete molto attivi e determinati e anche oggi vi aspetta una giornata densa di impegni. Qualcuno di questi però lo delegherete volentieri. Se sarete costretti a rivedere i vostri programmi serali, non ve la prenderete e farete di necessità virtù. Toro, fino a sera le stelle sono dalla vostra parte. Approfittatene per mettere a frutto le vostre qualità pratiche. Ottimo il riscontro su tutti i fronti. Tenete in considerazione un desiderio espresso dalla persona che amate, cercando di soddisfarlo, ovviamente. Gemelli, tensioni tra un partner rigido, una famiglia esigente e voi che vi trovate esattamente nel mezzo e non sapete come comportarvi né da che parte stare. Nonostante una certa irritazione, un'operazione complessa di mediazione vi vedrà vincenti. Cancro, gli impegni di lavoro non vi danno tregua neanche di sabato, ma voi non vi perdete d'animo. Con la giusta concentrazione riuscirete a stringere i tempi, pomeriggio da dedicare ai vostri interessi. Leone, approfittate del tempo libero per rendere più armonioso e accogliente il luogo in cui abitate o lavorate. Non rimandate le manutenzioni. Meno propensi a sprecare risorse, oggi avrete la necessità di concentrarvi sulle questioni pratiche. Vergine, le stelle di oggi non vi avvantaggiano granché e vi mettono i bastoni tra le ruote. Il sabato scorrerà più sereno se prenderete le cose un po' più alla leggera, con un pizzico di ironia anche. Bilancia, se tra parenti c'è stato un allontanamento, è arrivato il momento di sdrammatizzare, risolvendo il contenzioso davanti a una tavola imbandita. Grandi pulizie in casa per molti finché non tutto brilla. Oggi manifestate la sindrome dei casalinghi perfetti. Scorpione, sabato sereno, senza scosse emotive. Lo spirito costruttivo e l'approvazione di chi vi è accanto vi restituiscono fiducia e ottimismo. Belle amicizie, garantite dalle stelle, che all'occorrenza vi elargiranno anche un prestito. Sagittario, gli astri di oggi hanno il potere di rendervi insofferenti e rifilarvi qualche noia. Sta a voi cercare di arginare i problemi. È sabato e avete voglia di relax e distrazione, ma purtroppo qualcuno vi richiama al dovere. Capricorno, la vostra agenda è piena di impegni? Siate più selettivi e se accettate un incarico oneroso, assicuratevi che il gioco valga la candela. Cercate di dedicare qualche ora anche al vostro benessere. Acquario, la necessità di far fronte a questioni pratiche vi costringe a volare raso a terra. Tuttavia troverete tempo anche per i vostri interessi creativi. Se desiderate spiccare il volo lontano dal nido, valutate bene le conseguenze delle vostre decisioni. Pesci, anche se i programmi del sabato sera col partner dovessero saltare per cause di forza maggiore, non ne farete un dramma e inviterete gli amici. Mossa e contromossa giocando d'astuzia, nessuno è più bravo di voi ad ovviare agli imprevisti. L'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
6: Buona giornata agli amici di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Sono attese condizioni di stabilità con ampi spazi assolati tra Puglia e Basilicata per la giornata di sabato. Avremo solo qualche annuvolamento di passaggio, soprattutto in serata. Temperature minime comunque miti, massime intorno ai 27-32 gradi con clima quindi caldo, ma senza particolari eccessi. Ventilazione a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Dettagli sull'app di 3D Meteo.

0: progetto e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra lo svincolo per Scalera Stazione di Forenza e lo svincolo per Madonna Laudata in direzione Melfi. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata di circa 3 km tra lo svincolo per la stazione di Pisticci e lo svincolo per Bernalda in direzione Metaponto nella provincia di Matera. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 22 tra gli svincoli di Maratea e del ponte sul Castrocucco in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: un'altra per me.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
3: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media partner Radio Puglia. Domenica sera 7 giugno ore 21 in piazza Aldo Moro a Turi, Celebration Disco Band. La migliore disco music anni 70-80.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti.
8: A Radio Puglia sono le 6 e 59 minuti.
9: Radio Puglia, meteo.
10: Buona giornata agli amici di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Sono attese condizioni di stabilità con ampi spazi assolati tra Puglia e Basilicata per la giornata di sabato. Avremo solo qualche annuvolamento di passaggio, soprattutto in serata. Temperature minime comunque miti, massime intorno ai 27-32 gradi con clima quindi caldo, ma senza particolari eccessi. Ventilazione a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339-68-20-477. Seguici sui social.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
8: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Domenica 14 giugno, ore 19, Chiara Valerio. Ore 21, Giordano Bruno Guerri.
9: Radio Puglia. Cammino.

Señor. Y la

0: tutti per una per tutti, Radio Puglia.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto 348 73 57 019 o invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 34 minuti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Sabato 6 giugno 2026. È il 157esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Norberto Vescovo.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Norberto. Il nome ha origine germanica e significa splendore del nord. Il numero portafortuna è l'8. Il colore è il blu e la pietra associata è il rubino.
1: Accadde oggi.
2: Il 6 giugno del 1453 avvenne il cosiddetto miracolo eucaristico di Torino. Secondo quanto tramandato, alcune truppe del Ducato di Savoia, fatta irruzione nella chiesa di Exil, sottrassero diversi oggetti di valore, tra cui il Santissimo. Poi si recarono a Torino per rivendere la refurtiva, caricandola su un mulo che, secondo il racconto, si fermò davanti alla chiesa di San Silvestro senza più muoversi. Le reliquie si liberarono miracolosamente da sole e l'ostia rimase sospesa in aria per lungo tempo tra l'ammirazione dei presenti. La notizia fece scalpore e il vescovo accorse in tutta fretta, organizzando una processione. Alzato al cielo un calice, l'ostia vi si sarebbe depositata per essere poi portata trionfalmente in Duomo. Sul luogo del prodigio fu eretta in seguito una chiesa, divenuta poi Basilica del Corpus Domini.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 6 giugno ricordiamo Bjorn Borg, Paolo Liguori, Angela Cavagna.
1: Le frasi del cinema.
2: Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto. E se così fosse, mille volte vorrei nascere per mille volte ancor morire. Dal film Shakespeare in Love.
1: Proverbio del giorno.
3: Possiamo scegliere quello che vogliamo seminare, ma dobbiamo raccogliere quello che abbiamo piantato. Proverbio francese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 6 giugno 2026 e pronti per l'appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Siete molto attivi e determinati e anche oggi vi aspetta una giornata densa di impegni. Qualcuno di questi però lo delegherete volentieri. Se sarete costretti a rivedere i vostri programmi serali, non ve la prenderete e farete di necessità virtù. Toro, fino a sera le stelle sono dalla vostra parte. Approfittatene per mettere a frutto le vostre qualità pratiche. Ottimo il riscontro su tutti i fronti. Tenete in considerazione un desiderio espresso dalla persona che amate, cercando di soddisfarlo, ovviamente. Gemelli, tensioni tra un partner rigido, una famiglia esigente e voi che vi trovate esattamente nel mezzo e non sapete come comportarvi né da che parte stare. Nonostante una certa irritazione, un'operazione complessa di mediazione vi vedrà vincenti. Cancro, gli impegni di lavoro non vi danno tregua neanche di sabato, ma voi non vi perdete d'animo. Con la giusta concentrazione riuscirete a stringere i tempi, pomeriggio da dedicare ai vostri interessi. Leone, approfittate del tempo libero per rendere più armonioso e accogliente il luogo in cui abitate o lavorate. Non rimandate le manutenzioni. Meno propensi a sprecare risorse, oggi avrete la necessità di concentrarvi sulle questioni pratiche. Vergine, le stelle di oggi non vi avvantaggiano granché e vi mettono i bastoni tra le ruote. Il sabato scorrerà più sereno se prenderete le cose un po' più alla leggera, con un pizzico di ironia anche. Bilancia, se tra parenti c'è stato un allontanamento, è arrivato il momento di sdrammatizzare, risolvendo il contenzioso davanti a una tavola imbandita. Grandi pulizie in casa per molti finché non tutto brilla. Oggi manifestate la sindrome dei casalinghi perfetti. Scorpione, sabato sereno, senza scosse emotive. Lo spirito costruttivo e l'approvazione di chi vi è accanto vi restituiscono fiducia e ottimismo. Belle amicizie garantite dalle stelle, che all'occorrenza vi elargiranno anche un prestito. Sagittario, gli astri di oggi hanno il potere di rendervi insofferenti e rifilarvi qualche noia. Sta a voi cercare di arginare i problemi. È sabato e avete voglia di relax e distrazione, ma purtroppo qualcuno vi richiama al dovere. Capricorno, la vostra agenda è piena di impegni? Siate più selettivi e se accettate un incarico oneroso, assicuratevi che il gioco valga la candela. Cercate di dedicare qualche ora anche al vostro benessere. Acquario, la necessità di far fronte a questioni pratiche vi costringe a volare raso a terra. Tuttavia troverete tempo anche per i vostri interessi creativi. Se desiderate spiccare il volo lontano dal nido, valutate bene le conseguenze delle vostre decisioni. Pesci, anche se i programmi del sabato sera col partner dovessero saltare per cause di forza maggiore, non ne farete un dramma e inviterete gli amici. Mossa e contromossa giocando d'astuzia, nessuno è più bravo di voi ad ovviare agli imprevisti. L'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata.
0: Radio Puglia.

0: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
3: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave?
10: Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
11: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

0: sera per me.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
3: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media partner Radio Puglia. Domenica sera 7 giugno ore 21 in piazza Aldo Moro a Turi, Celebration Disco Band. La migliore disco music anni 70-80.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.

0: andato a buttare l'immondizia stamattina. Altro che mare, mare di guai. Attenzione perché sono le 8, tra poco c'è l'informazione e le previsioni del tempo. Buon sabato a tutti, fermatevi per quanto riguarda gli auguri di buon compleanno, siamo già pieni, rilassatevi, al massimo faremo per radio poi gli auguri a tutti quanti. Ancora buongiorno.
1: A Radio Puglia sono le ore 8 e un minuto.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Buona giornata agli amici di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Sono attese condizioni di stabilità con ampi spazi assolati tra Puglia e Basilicata per la giornata di sabato. Avremo solo qualche annuvolamento di passaggio, soprattutto in serata. Temperature minime comunque miti, massime intorno ai 27-32 gradi con clima quindi caldo, ma senza particolari eccessi. Ventilazione a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Kikiriki!
1: La festa è qui!
2: Sì, al parco giochi Kikiriki di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
1: Da Kikiriki trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
2: Kikiriki, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
1: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova,

0: palle, che oggi è il secondo giorno lavorativo. Ciao amore, ciao, buon lavoro.
1: Maurizio, buongiorno Maurizio.

al suo marito Francesco. Un saluto anche a Michele Sorrano, che dovrebbe sposarsi a giorni. Tanti auguri da tutti gli amici di San Nicandro di Bari. E un augurio va ad Angela La Rossa e suo marito Lino o Leonardo, che hanno raggiunto il traguardo di 25 anni di matrimonio, e lei gli voleva dedicare a suo marito 1000 giorni di me di te. Ma mamma mia, potevi scegliere un'altra canzone? Che cos'è un addio questo?

0: buongiorno Radio Puglia, volevo salutare a Vito Uro, Mike e Monuro.
1: Buongiorno Radio Puglia, oggi siamo tutta la pecorina. C'è fate.
2: Maurizio, buongiorno, puoi dedicare alla mia amica Angela La Rossa buon anniversario, 25 anni di matrimonio? Ad Angela e Leonardo
3: e
2: per una vita, sì. Altre 50 anni insieme. Canzone?
3: Sì, pure la canzone.
2: Salda Vinci.
3: Va bene, abbiamo messo già una canzone che ha scelto lei, gli auguri glieli abbiamo fatti logicamente, ma oggi è una giornata speciale. Oggi è una giornata speciale, dicevo, perché oggi è il compleanno di Radio Puglia. Il 6 giugno 1978 è iniziata questa attività di questa radio, quindi tanti auguri a noi di Radio Puglia, oggi 48.

lunga storia continua ancora. Oggi 48 anni, buongiorno da Maurizio Di Bari a tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Tutte le altre persone le lasciamo perdere. Buongiorno a tutti quelli che devono guarire. Buongiorno a tutti quelli che devono prendere la pensione. Buongiorno a tutti quelli che devono prendere la disoccupazione. Che la pace sia con tutti quanti voi. Buongiorno ancora, anche oggi passerà questa bella giornata fino alle 12:30.

saluto particolare a tutti quelli che hanno iniziato questa attività. Salutiamo Vittorio Rinaldi, Mimmo Barletta, Gianvito, Pasquale Rinaldi, Ugo Laira, Fabio Barone, Pier Francesco Di Masi, Juan Insippato, anche lui ha collaborato, e poi il signor Gonzaga, dove la foto si poco si paga.

questa radio, ma insomma agli albori era tutto un divertimento, un vero piacere di fare la radio. Quasi quasi ci stanno scappando le lacrime, e grazie anche a Maurizio Di Bari.

colori, ragazzi, cotte e crude. C'è chi è venuto e c'è chi se n'è andato. Salutiamo anche Lucio Giordano. Salutiamo anche Mimmo Orlando. Salutiamo il nostro grande amico Michele Murro. E poi ce ne sono, ripeto, tanti altri ancora. Non vorremmo dimenticare nessuno, ma poi, ecco, non basterebbe una giornata di questa fantastica storia di Radio Puglia.

che ci segue. Beh, insomma, se c'è qualcuno ancora che si ricorda di noi, allora mandate un boccale 333 166 5757.

0: Buongiorno Maurizio, oggi volevo tanto salutare una nostra aiutante, collega Margherita, detta nonna Mitch. Sei favolosa.
1: Buongiorno Radio Puglia, la squadra di bagno oggi vuole ascoltare
2: Niente.
1: Let's Be. Buona

0: Questo è iniziato nel 1978 e poi ha continuato per il 1979. Poi
1: sabato 6 giugno 2026 è il 157esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Norberto Vescovo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Norberto. Il nome ha origine germanica e significa splendore del nord. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il blu e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 6 giugno del 1453 avvenne il cosiddetto miracolo eucaristico di Torino. Secondo quanto tramandato, alcune truppe del Ducato di Savoia, fatta irruzione nella chiesa di Exil, sottrassero diversi oggetti di valore, tra cui il Santissimo. Poi si recarono a Torino per rivendere la refurtiva, caricandola su un mulo che, secondo il racconto, si fermò davanti alla chiesa di San Silvestro senza più muoversi. Le reliquie si liberarono miracolosamente da sole e l'ostia rimase sospesa in aria per lungo tempo tra l'ammirazione dei presenti. La notizia fece scalpore e il vescovo accorse in tutta fretta organizzando una processione. Alzato al cielo un calice, l'ostia vi si sarebbe depositata per essere poi portata trionfalmente in Duomo. Sul luogo del prodigio fu eretta in seguito una chiesa, divenuta poi Basilica del Corpus Domini.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 6 giugno ricordiamo Bjorn Borg, Paolo Liguori, Angela Cavagna.
3: Le frasi del cinema.
1: Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto. E se così fosse, mille volte vorrei nascere per mille volte ancor morire. Dal film Shakespeare in Love.
3: Proverbio del giorno.
2: Possiamo scegliere quello che vogliamo seminare, ma dobbiamo raccogliere quello che abbiamo piantato. Proverbio francese.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 6 giugno 2026 e pronti per l'appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Siete molto attivi e determinati e anche oggi vi aspetta una giornata densa di impegni. Qualcuno di questi però lo delegherete volentieri. Se sarete costretti a rivedere i vostri programmi serali, non ve la prenderete e farete di necessità virtù. Toro, fino a sera le stelle sono dalla vostra parte. Approfittatene per mettere a frutto le vostre qualità pratiche. Ottimo il riscontro su tutti i fronti. Tenete in considerazione un desiderio espresso dalla persona che amate, cercando di soddisfarlo, ovviamente. Gemelli, tensioni tra un partner rigido, una famiglia esigente e voi che vi trovate esattamente nel mezzo e non sapete come comportarvi né da che parte stare. Nonostante una certa irritazione, un'operazione complessa di mediazione vi vedrà vincenti. Cancro, gli impegni di lavoro non vi danno tregua neanche di sabato, ma voi non vi perdete d'animo. Con la giusta concentrazione riuscirete a stringere i tempi. Pomeriggio da dedicare ai vostri interessi. Leone, approfittate del tempo libero per rendere più armonioso e accogliente il luogo in cui abitate o lavorate. Non rimandate le manutenzioni. Meno propensi a sprecare risorse, oggi avrete la necessità di concentrarvi sulle questioni pratiche. Vergine, le stelle di oggi non vi avvantaggiano granché e vi mettono i bastoni tra le ruote. Il sabato scorrerà più sereno se prenderete le cose un po' più alla leggera, con un pizzico di ironia anche. Bilancia, se tra parenti c'è stato un allontanamento, è arrivato il momento di sdrammatizzare, risolvendo il contenzioso davanti a una tavola imbandita. Grandi pulizie in casa per molti finché non tutto brilla. Oggi manifestate la sindrome dei casalinghi perfetti. Scorpione, sabato sereno, senza scosse emotive. Lo spirito costruttivo e l'approvazione di chi vi è accanto vi restituiscono fiducia e ottimismo. Belle amicizie, garantite dalle stelle, che all'occorrenza vi elargiranno anche un prestito. Sagittario, gli astri di oggi hanno il potere di rendervi insofferenti e rifilarvi qualche noia. Sta a voi cercare di arginare i problemi. È sabato e avete voglia di relax e distrazione, ma purtroppo qualcuno vi richiama al dovere. Capricorno, la vostra agenda è piena di impegni? Siate più selettivi e se accettate un incarico oneroso, assicuratevi che il gioco valga la candela. Cercate di dedicare qualche ora anche al vostro benessere. Acquario, la necessità di far fronte a questioni pratiche vi costringe a volare raso a terra. Tuttavia troverete tempo anche per i vostri interessi creativi. Se desiderate spiccare il volo lontano dal nido, valutate bene le conseguenze delle vostre decisioni. Pesci, anche se i programmi del sabato sera col partner dovessero saltare per cause di forza maggiore, non ne farete un dramma e inviterete gli amici. Mossa e contromossa giocando d'astuzia, nessuno è più bravo di voi ad ovviare agli imprevisti. L'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata.

0: per me. È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
5: Lela Consulting. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it. A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Mercoledì 10 giugno, ore 18:30, Roberto Saviano. Ore 20:30, Francesca Fagnani.

0: Maurizio, buongiorno, sto Rarella, 27 gradi, i fast sono nice.
1: Buongiorno Maurizio, volevo fare tanti auguri ai

0: vostro radioascoltatore.
1: Buongiorno Radio Puglia, buongiorno a tutti. Ciao Carmela, un grande saluto da Saian, da Vito.
2: Buongiorno Radio Puglia, volevo farvi tanti auguri per questo traguardo raggiunto e volevo ricordare un bel programma di anni fa, Alta Tensione.
3: Da Crick e Croc, buonasera.
4: Buongiorno Maurizio, volevo fare gli auguri a Domenico Scarta che oggi è il suo compleanno. Auguri da me, Food Morris Dorand, Crick, aiuta a fare team.
5: Buongiorno Radio Puglia, un saluto da Pasquale e Lorenzo da Rutigliano. Michele, stasera che si fa, la pizza o a riposo?
6: Un saluto dall'ombrello da banana alla squadra di Pino Pino. Yuhu!
7: Buongiorno Radio Puglia, se volevo piacere a tutti nascevo cioccolata e io cioccolata non sono nata, sono la Madaira.
8: Radio Puglia, buongiorno, Sabrina da Noicattaro, saluto mia madre, saluto tutte le mie colleghe di lavoro e oggi stiamo alla pecorina. Scal, Mauri.
9: Buongiorno Radio Puglia.
10: Buongiorno Maurizio, tanti auguri Radio Puglia.
11: Qui a Turi, 45 gradi.
12: Buongiorno Maurizio, volevo ricordare a Ezio di San Nicandro che il giorno 10 è arrivato, mi raccomando, si mette come si deve mettere.
13: Auguri da me, da Pina e da Sabrina Cres.
14: Maurizio, sono Aurora da Fasano e vorrei salutare il mio papà che sta a 5 centimetri dal mare.
7: Buongiorno Radio Puglia, se volevo piacere a tutti nascevo cioccolata.
15: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare Geridari.
16: Buongiorno Maurizio, vorrei fare un saluto a Nico che sta a Stoccardo. Ciao Nico, oggi di Adelfia.
17: Buongiorno Maurizio, vorrei dedicare una canzone all'azienda Serini e alle ragazze. Le due ragazze della squadra, la campagnola.

0: Buongiorno Radio Puglia, buongiorno a tutti, buon compleanno, auguri a tutta la radio.
1: Io saluto mia figlia Palazzo Sabina dicendogli non tanto a metterti alla pecorina che fa caldo.
2: Buongiorno Maurizio, volevo salutare il mio cognato che ci ascolta dalla Germania, Nico, e volevo salutare anche Angelo di Adelphia, Mascio Pinto.

0: Radio Puglia. Radio Puglia.
1: Ah, che tempi! Vabbè, stiamo ripercorrendo

0: ti ringrazio, fai tanti saluti.
1: Buongiorno Maria, un saluto ad Anna e un ringraziamento per le sue grandissime zeppole.

bello, che è il suo compleanno. E allora la zia Anna, lo zio Antonio e il cuginetto Francesco fanno tanti

0: amici Giovanni e Domenica. E niente, che dire.
1: Ciao Domè, ciao Giovanni.
2: Buongiorno Puglia.
3: Io c'è proprio una giornata da avere. Sciamani da tutto quanto.
4: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
5: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
10: Ciao Ada, come va?
11: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
10: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
11: Stupendo!
10: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
12: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
13: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
14: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
13: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
15: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
16: A Radio Puglia sono le ore 9 e 2 minuti.
17: Radio Puglia News.
18: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Disastrosa esplosione in una palazzina all'Alba in Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Una palazzina è crollata in via Trentino dopo la deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio ci sarebbe un morto e due persone ferite, si parla anche di dispersi. Prosegue lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran e si segnalano altri episodi di fuoco incrociato. Intanto Israele continua ad attaccare nel sud del Libano e non solo. Segnalate altre decine di vittime, inclusi bambini e paramedici. Sentiamo Alessandro Cisilin.
19: Nuove schermaglie militari tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con gli Stati Uniti perché sono forti e orgogliosi. L'ultima esternazione di Trump, che poi posta immagini realizzate con intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere un alto funzionario di Teheran. E nello stallo negoziale Israele prosegue i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime 24 ore sarebbero almeno 21, conteggia la CNN. Tra loro due bambini siriani che viaggiavano in moto col padre a Manabatia e un paramedico nella vicina Zebdine, nell'ambito di un attacco a un'ambulanza mentre cercava di consegnare del pane a una famiglia assediata. Il premier israeliano Netanyahu non presenta in Parlamento la bozza di accordo siglata a Washington dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. Raid anche in terra palestinese. Militari dello Stato ebraico hanno ucciso anche un neonato e ferito i genitori nella Cisgiordania occupata.
18: Un virus interrompe d'improvviso il sogno parigino di Matteo Arnaldi. Il ligure è costretto a dare forfè e Flavio Cobb Bolli conquista la finale del Roland Garros senza giocare. Domani il 24enne romano affronterà Sasha Zverev. Oggi si elegge la regina del singolare femminile. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Due match vinti al quarto set, due al quinto, per un totale di quasi 18 ore in campo. Senza dimenticare il lungo stop per l'infortunio al piede, non bastasse, ci si è messo di mezzo un virus intestinale a interrompere sul più bello la scalata Roland Garros di Matteo Arnaldi, costretto a ritirarsi prima di giocare il derby. La prima semifinale italiana nella storia degli Slam contro Flavio Cobolli, che si ritrova così in finale sulla terra parigina senza giocare. Il 24enne romano, forse anche per attutire la delusione del pubblico transalpino, si è poi allenato per un'ora sullo Scia 3, in tribuna anche l'amico Edoardo Bove, entrando in campo tenendo per mano i due bambini che avrebbero dovuto accompagnare i due tennisti. Domani Cobolli, che intanto diverrà 10 del mondo, contenderà il prestigioso torneo a Sasha Zverev, vittorioso in 4 set sul ceco Mensik. Nei precedenti Zverev conduce 3-1 su Cobolli. Ancora in chiave Italia, sfortunato il doppio, KO in semifinale per l'infortunio occorso a Bolelli. Infine oggi alle 15 si elegge la campionessa al Boa de Bologna. Di fronte alla russa Andreeva, la sorpresa polacca Czablińska reduce dalle qualificazioni.
18: Ed è tutto, a più tardi.
16: Radio Puglia, meteo.
20: Buona giornata agli amici di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Sono attese condizioni di stabilità con ampi spazi assolati tra Puglia e Basilicata per la giornata di sabato. Avremo solo qualche annuvolamento di passaggio, soprattutto in serata. Temperature minime comunque miti, massime intorno ai 27-32 gradi con clima quindi caldo, ma senza particolari eccessi. Ventilazione a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Buongiorno Radio Puglia, vi auguro una buona giornata da Sanicandro.
1: Buongiorno Maurizio, fai un saluto ad Angelo e digli che smette la dentiera con la pensione che prende.
2: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare Cud Frazzano di Vitudend.
3: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a Mickey Bayank.

0: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia.
1: Ancora un buon compleanno a Radio Puglia. Oggi 48. Radio che parla, non il morto che parla. Questo è il nostro Rewind, la più bella musica dagli anni 70 in poi. Buongiorno a tutti, oggi è 6 giugno.

Radio Puglia. Un saluto lo mandiamo anche a Piero Montanaro. Ciao Piero. Tra poco arriva la focaccia di Michele. Ciao Michele. Quando arrivi suona.

0: Maurizio, per cortesia, se mi potresti mandare un messaggio all'amico Alessio, quel tremona da dice però.
1: Un saluto e baccalò che stanno selezionando la Black,
2: la papera maledetta.
3: Buongiorno Maurizio, mi chiamo Angela, mamma Anna di Conversano, mio padre Michele di Conversano, auguri a Radio Puglia, di vero cuore, auguri a tutti voi.
4: Radio Puglia,

0: non lo so.
1: Rewind, la più bella musica dagli anni 70 in poi.
2: Buongiorno amici di Radio Puglia, Nina da Bari. Tanti auguri Radio Puglia.
3: Buongiorno Radio Puglia, sono Antonio, gli dico a Pasquale di immaginare sempre la parte dell'uomo.

Tanti auguri Radio Puglia, buongiorno, è arrivata una catasta di messaggi, non penso che riusciremo a metterli tutti, quindi non vi arrabbiate, li abbiamo ascoltati, ancora grazie. Merci beaucoup, bonjour, good morning, listen to me, this is Radio Puglia.

0: chiedete, barese toc toc toc toc. Salutiamo gli amici di Taranto, oggi una bella giornata, un mare splendido, cristallino, e anche gli amici da Calabria. Colazioniamo qua in Anduia stamattina. Gli amici di Milano, Cinisello Balsamo, Venezia, Mestre, Pisa, Grosseto, Aprilia, ciao Massimo. Salutiamo l'imbianchino di Napoli, chiana chiana. Ciao Pasquale, come stai scopando stamattina?
1: Radio Puglia

0: Tu puta pagué, qualquer coisa à fresca. Chapas a cala, Maurício!
1: Buongiorno, un saluto e un bacione grande all'azienda Pellegrino, in particolare Pirita Scarciò.
0: Che è successo?
2: Buongiorno Radio Puglia, Antonella da Conversano, tantissimi auguri per il vostro compleanno. Ciao Maurizio!
3: Radio Puglia, come te la fai? Noi stiamo qui in campagna a lavorare, ad accogliere ciliegie.
4: Mine Gino, mine, che chi domanda, mine!
5: Buongiorno Radio Puglia, vorrei fare un saluto alle mie amiche Carmela Pina e la mia amica Pantera Tina.
6: Voglio mandare tanti saluti a Vito e te che la gloria, ciao!
7: Hai salutato a tutti Maurizio, tranne che a noi, i noiani!
8: Buon sabato Radio Puglia, ci vediamo tra un pochino. Ciao!
9: Buongiorno Maurizio, e volevo fare una riflessione. Ma donate allora, ma stu, non esiste nusto che senti più. Dona! Ma...
10: Salutiamo anche la squadra del Bergamotto da parte di Michele, salutiamo tutte le squadre che sono all'ascolto e sono veramente tantissimi. Oggi mi sembra di capire che termina anche la scuola.
11: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia.

0: Ma ho conosciuto anche Michael Jackson. Che ragazzo. Ha iniziato con i Jackson 5, con i suoi fratelli e il papà che li ha indirizzati nel canto. The funk of 40,000 grande Michael Jackson. Grizzly goons from every tomb
1: are closing in to seal your doom. Vito il rosso in ufficio, Vito il rosso in ufficio.

0: poco fa ci è arrivato un messaggio bellissimo.
1: You're so beautiful.
0: In sintesi, grazie per la compagnia che ci avete dato in tutti questi anni. Ci avete fatto attraversare momenti difficili con la vostra compagnia, dandoci gioia e conforto durante la giornata. Grazie per questo messaggio di cuore.
2: Tanti auguri, Radio Food. Devo sapere perché qualche cosa fresca. C'è Fasciacal, Mauri!
3: Maurizio, buongiorno. Paolo, sto a Torto Cicil.
4: Viene la pantera, viene!
5: Buongiorno Maurizio, sono Giuseppe da Palese. Questa è la terza volta che mando questo messaggio e non sono riuscito ancora a sentire né la canzone WhatsApp e né dire a tutte le donne che devono solo ridere e non piangere. Ciao, buona giornata.
0: Non abbiamo capito qual è questa canzone WhatsApp. Ce la fai sentire quando è...

0: E c'era Lucrezia che voleva salutare la sua ex collega Vittoria. Bene, ci salutiamo con il rewind, con un bel pezzo di David Bowie che ha segnato la storia. Ancora buon compleanno a Radio Puglia.
1: E Radio Puglia,
0: per tutte le parole che ci avete detto, grazie ancora. Ground control.

0: Radio Puglia.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339-68-20-477. Seguici sui social.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
3: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: L'almanacco del giorno.
1: Sabato 6 giugno 2026. È il 157esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno dei Gemelli. La chiesa ricorda San Norberto Vescovo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Norberto. Il nome ha origine germanica e significa

0: indica splendore del nord. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il blu e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 6 giugno del 1453 avvenne il cosiddetto miracolo eucaristico di Torino. Secondo quanto tramandato, alcune truppe del Ducato di Savoia, fatta irruzione nella chiesa di Exil, sottrassero diversi oggetti di valore, tra cui il Santissimo. Poi si recarono a Torino per rivendere la refurtiva, caricandola su un mulo che, secondo il racconto, si fermò davanti alla chiesa di San Silvestro senza più muoversi. Le reliquie si liberarono miracolosamente da sole e l'ostia rimase sospesa in aria per lungo tempo tra l'ammirazione dei presenti. La notizia fece scalpore e il vescovo accorse in tutta fretta organizzando una processione. Alzato al cielo un calice, l'ostia vi si sarebbe depositata per essere poi portata trionfalmente in Duomo. Sul luogo del prodigio fu eretta in seguito una chiesa, divenuta poi Basilica del Corpus Domini.
1: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 6 giugno ricordiamo Bjorn Borg, Paolo Liguori, Angela Cavagna.
1: Le frasi del cinema.
0: Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto. E se così fosse, mille volte vorrei nascere per mille volte ancor morire. Dal film Shakespeare in Love.
1: Proverbio del giorno.
2: Possiamo scegliere quello che vogliamo seminare, ma dobbiamo raccogliere quello che abbiamo piantato. Proverbio francese.
1: Avete ascoltato l'Almanacco del giorno.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 6 giugno 2026 e pronti per l'appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Siete molto attivi e determinati e anche oggi vi aspetta una giornata densa di impegni. Qualcuno di questi però lo delegherete volentieri. Se sarete costretti a rivedere i vostri programmi serali, non ve la prenderete e farete di necessità virtù. Toro, fino a sera le stelle sono dalla vostra parte. Approfittatene per mettere a frutto le vostre qualità pratiche. Ottimo il riscontro su tutti i fronti. Tenete in considerazione un desiderio espresso dalla persona che amate, cercando di soddisfarlo, ovviamente. Gemelli, tensioni tra un partner rigido, una famiglia esigente e voi che vi trovate esattamente nel mezzo e non sapete come comportarvi né da che parte stare. Nonostante una certa irritazione, un'operazione complessa di mediazione vi vedrà vincenti. Cancro, gli impegni di lavoro non vi danno tregua neanche di sabato, ma voi non vi perdete d'animo. Con la giusta concentrazione riuscirete a stringere i tempi. Pomeriggio da dedicare ai vostri interessi. Leone, approfittate del tempo libero per rendere più armonioso e accogliente il luogo in cui abitate o lavorate. Non rimandate le manutenzioni. Meno propensi a sprecare risorse, oggi avrete la necessità di concentrarvi sulle questioni pratiche. Vergine, le stelle di oggi non vi avvantaggiano granché e vi mettono i bastoni tra le ruote. Il sabato scorrerà più sereno se prenderete le cose un po' più alla leggera, con un pizzico di ironia anche. Bilancia, se tra parenti c'è stato un allontanamento, è arrivato il momento di sdrammatizzare, risolvendo il contenzioso davanti a una tavola imbandita. Grandi pulizie in casa per molti finché non tutto brilla. Oggi manifestate la sindrome dei casalinghi perfetti. Scorpione, sabato sereno, senza scosse emotive. Lo spirito costruttivo e l'approvazione di chi vi è accanto vi restituiscono fiducia e ottimismo. Belle amicizie, garantite dalle stelle, che all'occorrenza vi elargiranno anche un prestito. Sagittario, gli astri di oggi hanno il potere di rendervi insofferenti e rifilarvi qualche noia. Sta a voi cercare di arginare i problemi. È sabato e avete voglia di relax e distrazione, ma purtroppo qualcuno vi richiama al dovere. Capricorno, la vostra agenda è piena di impegni? Siate più selettivi e se accettate un incarico oneroso, assicuratevi che il gioco valga la candela. Cercate di dedicare qualche ora anche al vostro benessere. Acquario, la necessità di far fronte a questioni pratiche vi costringe a volare raso a terra. Tuttavia troverete tempo anche per i vostri interessi creativi. Se desiderate spiccare il volo lontano dal nido, valutate bene le conseguenze delle vostre decisioni. Pesci, anche se i programmi del sabato sera col partner dovessero saltare per cause di forza maggiore, non ne farete un dramma e inviterete gli amici. Mossa e contromossa giocando d'astuzia, nessuno è più bravo di voi ad ovviare agli imprevisti. L'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Chi
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
7: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: Attenzione!
11: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
12: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
11: E per il trasporto?
12: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
11: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
12: Un mondo avanti.

0: mia cuginetta Graziana di Alberobello, sono Grazia da Locorotondo. Un bacio grande a tutti voi, ciao!
1: Ciao Maurizio, tantissimi auguri per Radio Puglia, un abbraccio da Agatha e Sebastiano da Gioia del Colle.
2: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18.30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi, con animazione per bambini, adulti e collegamenti in diretta con Radio Puglia.
3: E Luca, t'ha deciso?
4: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
5: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
3: stai senza pensiero.
5: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
6: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
7: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
6: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo, non è fatto per te. Non andare, non gettare al vento i tuoi 16 anni favolosi.
1: A casa mia marito l'abbiamo messo, il grande amore del volo, io vi ascolto la fine, quando

0: auguri a Vito e Giusy. Non abbiamo capito, sarà un anniversario, non l'abbiamo capito. Gli volevano ascoltare il volo Grande Amore.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Telebari. Bar Telebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Telebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339-68-20-477. Seguici sui social.
10: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
11: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
10: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
11: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
10: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
12: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
13: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.
0: Diciamo innanzitutto, non vi arrabbiate, state calmi, tranquilli, che la vita è bella. Allora, ci sono tante persone che prenotano un compleanno. Noi prima facciamo i parenti stretti e poi gli amici. Dovete sapere che in una famiglia uno ha la moglie, i figli, i parenti, già sono una quindicina. Poi ognuno di loro ha una decina di amici, quindi siamo arrivati a 60. 60, 4 famiglie fa 240. I giorni tolti sabato e domenica sono 240, con due famiglie già abbiamo completato il quadro. Allora, non sempre possiamo telefonare a tutti quanti, o alcune volte alcuni dicono: ah, voglio dedicare questa canzone da Pippo a Maria. Come facciamo? Non possiamo farlo, non ce la facciamo, non perché non vogliamo farlo, quindi non arrabbiare. Ah, santa benedetta Catomena. Allora, cercate di avere un po' di pazienza, alcune volte stanno ascoltando la radio, quindi possiamo fare gli auguri anche attraverso un semplice messaggio, eh? Quindi dove arriviamo, arriviamo, dove non arriviamo, disse quello, canta Muzip, Opios. Facciamo tanti auguri ad una vecchia nostra ascoltatrice, Giusy, che convito oggi festeggia il suo anniversario di matrimonio, come lo festeggia ugualmente Angela La Rossa e Lino. Adesso noi ci ascoltiamo Grande Amore e lo dedichiamo a tutti quelli che fanno questo anniversario, ma anche a Giusy e Vito.
14: Chiudo gli

0: Siamo più attenti, il numero selezionato non è attivo.
1: Yo quiero un beso que suene. Yo quiero un beso que suene. Yo quiero un beso que suene. Yo quiero un beso que suene.

0: 20 giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Ciao Ada, come va?
4: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
3: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
4: Stupendo!
3: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
5: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
6: Ultramotor Bari e Matera. Gruppochiarito.it.

0: Milano, il numero non siamo riusciti a rintracciarlo di tua figlia, ma non mi rispondi neanche tu al telefono, Pina, che stai facendo? Rimanda il numero.
1: Ripetendoti che. Ma se lo sai che
0: scegli. E allora facciamo tanti auguri da mamma Pina a sua figlia Rosanna per il suo compleanno. Auguri.

Allora, non prenotate più compleanni perché siamo al pieno. Vi ricordiamo che stasera c'è la sagra della ciliegia a Turi. Stiamo cercando di contattare Antonella, ma Antonella non può rispondere. Quindi facciamo tanti auguri ad Antonella da parte di Alessia e anche da parte nostra qui a Radio Puglia. Lei vede il nostro numero, se vuole ci richiama. Auguri, Antonella. Aia!

0: del numero 3899844813. Lascia il tuo messaggio dopo il segnale acustico.
1: Buongiorno Vito, tanti auguri di buon compleanno da tutti i colleghi e colleghe e anche da noi di Radio Puglia. Auguri Vito! Non prenotate più compleanni perché oggi siamo veramente indisturbati. E infatti nessuno ha risposto al telefono. Uno non prende, l'altro non può rispondere, l'altro non vuole rispondere. Allora auguri a tutti quanti e ancora tanti auguri di buon anniversario ad Angela, La Rossa e a Lino. Gli abbiamo dedicato anche un brano e auguri a tutti quelli che festeggiano il compleanno.

0: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
1: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Giovedì 11 giugno, ore 19, Giovanna Botteri. Ore 21, PIF.
3: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
6: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
5: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
6: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

stavano chiamando una persona che tutte le mattine ci fa sentire, ma adesso che deve pagare il complimento non si fa sentire. Se risponde risponde, se non risponde, beh, dai.

0: adesso, chiama adesso che è disponibile, sì. Disponibilissimo. Quello sta raccogliendo i pomodori, Angela.
1: La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
1: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
2: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: Prosciutto a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
5: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
6: Sotto costo Coop, dal 4 al 16 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli Ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. 1, 2, 3, 4.

0: Lasci a cuore, perché oggi è il nostro compleanno, 48 anni di Radio Puglia, ma è arrivata anche Giusy, la gioia di tutti.
1: La gioia di mamma e papà, di Maurizio, che come mi vede?
0: Come ti sei alzata stamattina? L'allergia ti ha gonfiata tutta.
1: Sì, ho le labbra gonfie, gli occhi gonfi, il tatuaggio ha cambiato posizione.
0: Ha detto mia moglie, magari veniva a te quell'allergia, chissà se ci gonfiamo qualche altra cosa.
1: Oggi c'ho una bella pianta per te, la verga d'oro.
0: La verga?
1: Sì, sì.
0: Non la verza?
1: No, la verga d'oro.

0: No, perché a Patrizio Caputo non piace la verza.
1: Ma non piace a molti la verza.
0: È vero? Perché sì, puzza forse?
1: Però sono buoni i crauci.
0: Sì, ma io la faccio bollire tantissimo, fa bene alla salute.
1: Certo.
0: È antitumorale.
1: Ah,

0: Viagra dei calabresi.
1: Hai visto che sei pure tu fitoterapeuta?
0: Un pitoso sono.
2: Radio

0: Già Martina Franca.
1: Ah, bellissimo,
0: Bella arieggiata, Martina Franca è sempre arieggiata, dai.
1: Io sto
0: c'è
1: nel
0: un bel venticello.
1: Sì, e io sto nel punto più alto che si chiama Trascone.
0: Dove... ma lì ci sono un sacco di antenne, di radio, televisioni,
1: guarda, esatto,
0: a Trascone.
1: Esatto, però le iperbole della NATO ce le hanno sotterrate. Non si vedono più.
0: Sì.
1: L'hanno messo sotto terra.
0: Veramente.
1: Eh sì, erano bruttissime, erano
0: da
1: enormi.
0: Vedere.
1: Sì.
0: E lì è un centro di visione, di ascolto.
1: Certo,
0: su tutta la Basilicata, la Calabria, insomma, arriva fin giù, un altro poco a Reggio Calabria.
1: Infatti noi abbiamo fatto intervenire l'ARPA per sapere se dovevamo non so quanti raggi
0: perché
1: ci arrivavano.
0: Perché si può morire di leucemia.
1: Infatti.
0: È pericoloso.
1: Invece dice che sparano, non sparano addosso a noi, sparano lontano.
0: Verso giù?
1: Sì.
0: Allora, poveretti quelli che si trovano giù.
1: Ma tu lo sai che noi siamo in una gabbia proprio di inquinamento elettromagnetico.
0: Sì, a Martina Franca sì, c'è Trasconis, Trazzonara,
1: esatto.
0: È un balcone che guarda tutto giù.
1: E c'è Malfa.
0: Ma non possiamo fare niente.

Montucchiari delle Marche, ci parlerà dell'importanza delle ciliegie nel mondo dell'ortofrutta e di come è versatile questo frutto. Noi ovviamente vi aspettiamo con Tea, la zia in voce, con la nostra animazione per bambini, per adulti, e ringraziamo l'associazione In Piazza per averlo organizzato. Sui social tutte le info trovatele su Saga della Ciliegia Ferrovia e su Radio Puglia. Tra un po' anche il recap della giornata splendida di ieri, proprio dell'inaugurazione. Vi aspettiamo anche il 7.

0: interne.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
9: Ovunque tu sia, Radio Puglia è con te.
10: Radio Puglia è con te.
9: Clicca su Ascolta ora dal sito www.radiopuglia.it e ti accompagneremo ovunque.
10: Ti accompagneremo.

0: Ascoltami Maurizio, ma fra 2 anni ci sarà una festa mondiale?
1: Sì, è normale, internazionale.
0: Che bello. E io posso cantare nella festa mondiale?
1: Come no.
0: che cosa posso cantare? Quello che voglio.
1: Tipo... A piacere tuo.
0: Ok. Guarda che...

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
7: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
6: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
7: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
10: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
11: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@bestore.it.

0: Stamattina non ci risponde nessuno al telefono perché sono ingaffarati, occupati.
1: No, secondo me sono tutti a sponsare del mare.
0: Sì.
1: A sponsare come le frise.
0: Buongiorno Anita, senti, scusami
2: Buongiorno.
0: Se ti disturbiamo, ma purtroppo le tue amiche di AgriPooper volevano farti gli auguri di buon compleanno. Sono sicuro che tu stai ascoltando la radio. Hai pagato da bene a questi?
2: Sì, sì, ho portato lo spritz.
0: Sì!
1: Brava! Lo spritz.
2: Eh beh, sono 40 anni.
0: Con lo spritz si addrizza.
1: Complimenti! Sei una creatura, sei una giovinciolla.
2: Grazie, grazie.
0: Ma stasera che facciamo?
2: Si festeggia con i parenti,
0: sì?
2: E gli amici.
1: Che bello.
0: Quindi, eschinotte.
2: Sì. Auguri anche a voi comunque.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Lo stesso giorno. Tu 40 anni, noi 48. Sì. Sai bellissima cosa mi hanno detto l'altro giorno al paese mio? Ehi, è la vecchiata, vanno picchiata Radio Pure. Sono detto grazie.
2: Non fa niente.
1: Sono
2: meglio
1: detto,
2: tardi che mai.
1: Infatti, ho detto guarda, grazie di quello che mi dici. Ma forse, non lo so, mi stavano aspettando vecchia, matura, che ne so. Ecco, centenaria. Ma...
0: Va bene, allora no, tanti auguri.
2: Allora, sai come si dice?
1: Sì.
2: La gallina vecchia fa buon brodo.
1: Grazie.

0: Radio Puglia.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione. Stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner, Radio Puglia.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
8: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.

0: L'abbiamo chiamata già 4 volte, questa è la 5ª volta che lo chiamiamo. Non risponde.
1: No, non risponde.
0: Inutile che insistete, il biondino, non biondino, il rosso, il nero.
2: Iliad, risponde il servizio di segreteria telefonica del numero 3899844813. Lascia il tuo messaggio dopo il segnale acustico.
1: Abbiamo fatto pure la pubblicità.
0: Ci dispiace che ti sono finiti i soldi anche per rispondere al telefono.

0: Maurizio, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Puglia, da Francesco di Mecattaro. Una comunicazione alla sagra delle ciliegie: non fate come a Conversano, che le cassette non erano da un chilo, da 800 grammi. E a quante cose, Gerard?
1: Buongiorno Radio Puglia, sono Antonio da Conversano, devo fare gli auguri per il buon anniversario e gli auguri a San Gerardo Tintore, nonché protettore delle ciliegie.
2: Ciao Maurizio, sono Angela Conforti.

0: ti ho spaste c'è,
1: ma vi rendete conto che noi dobbiamo fare tante altre telefonate, tante altre cose? Chiamarri!

0: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Come stai?
0: Bene, bene, mi avete già chiamato comunque.
1: Lo sappiamo che abbiamo chiamato. Volevamo sapere, ma per caso c'è un Vito Palella con te, no?
0: Parella?
1: Palella?
0: No.
1: Allora, non è nella tua squadra. Siccome non riusciamo a raggiungerlo, ho detto io, chiamiamo.
0: No.
1: Chiamiamo la nostra amica così chissà che troviamo suo Vito.
0: No,
1: comunque,
0: no,
1: hai

0: questa è la signora di
1: Ciao Maurizio,
2: sei unico. Io ho chiesto se conosceva Vito Palella.
0: Ah, per quella
2: Va bene, una sprizzata.

0: capito, t'ha deciso. E sia da veri.
1: E io mi faccio desiderare, buongiorno.
0: Ma, desiderare, ma noi stiamo tutti desiderati, Vito.
1: Ma io sono più desiderato.
0: Noi siamo già indesiderati, invece tu sei desiderato.
1: Sono capito? Desiderato, non di cognome, sì, ma di fatto.
0: Ce l'hai fatta, hai pagato da bere a quelli. Hai pagato da bere al biondino?
2: Signor Palella? Ci parli? Sì. Ci parli? Signor Palella, ci racconti come è andato il compleanno? Come sta andando?
1: Come sta andando? Adesso stiamo lavorando.
0: Quindi a mangiare stasera?
1: No, ma tra un po' vado a casa e vediamo.
0: Io dicevo a mangiare, voglio dire a festeggiare stasera.
1: Qualcosa la faremo. Qualcosa.
0: Oggi è sabato, ti trovi bene, giusto? Giusto, vale. Capito?
1: Io l'ho fatto venire proprio di sabato, l'ho fatto venire, ho deciso io.
2: Ma signor Palella, ma lei lo sa che è in contemporanea con il compleanno di Radio Puglia?
1: Anche, visto?
0: Noi l'abbiamo fatto venire pure noi apposta.
1: Mia madre e mio padre hanno fatto nascere il giorno che è nato Radio Puglia.
0: Va bene, allora Vito, tanti auguri di buon compleanno e buona giornata.
1: Grazie anche a voi.

0: Radio Puglia, siamo Giada e Marisol da Bari. Volevamo dire qualcosa al nostro papà Domenico.
1: Sei un guerriero sul lavoro e il nostro eroe a casa, non mollare.
0: E volevamo dedicargli la canzone di Samurai J, Adrenaline.

0: Ciao Ada, come va?
1: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
0: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
1: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
3: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
3: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
5: Ti svegli col mal di schiena,

0: Sarà ciò che vuoi tu.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Come altro sperduto?
1: Sì. Allora, la signora quella col cuore grande, la rossa, la salutiamo, la ringraziamo, degli auguri, soprattutto Maurizio. Vabbè. Poi c'è un bellissimo messaggio da Paolo d'Amburgo, che ci ascolta da sempre, e appunto gli ricordiamo la Puglia, gli facciamo passare la nostalgia.

0: questo lo sintetizzo. Ci ascolta da 30 anni, l'abbiamo sempre aiutata, Radio Puglia, nei momenti di difficoltà gli ha dato musica e anche
1: compagnia.
0: Supporto, sì sì, supporto, sì. Degli speaker radiofonici, soprattutto di te Maurizio, sottolineato 10.000 volte.
1: Va bene Rosa, io aspetto ancora le sfogliatelle napoletane.
0: Una cosa che
1: Rosa è di origine napoletana.
0: Lo vuoi babà? Ti faccio male. Allora soprattutto alla glicemia.

0: come va?
1: Giusto, molto, molto bene. Io, a proposito di questo periodo terribile, perché tutti vogliono dimagrire, tutti dicono che magari se hai qualche chilo in più, ma perché non dimagrisci? Voglio dare dei consigli.
0: Adesso parliamo di una canzone che usavamo negli anni 70, precisamente nel 78, Musica Ribelle, che parla.

0: come una lucertola. Mi raccomando, che in compagnia, quella si addormenta, ogni tanto giratela, se no si arrusola tutta da una parte.
1: E mi raccomando, la protezione.
0: Cioè, non ha bisogno di protezione, no. È protetta da sola. Si autoprotegge. Però ogni tanto bisogna girarla. Io d'estate ogni mezz'ora vado e la giro.
2: Che bravo,
0: una volta te ne girata, poi

0: anniversario a Radio Puglia. Come al solito fate sempre rallegrare la gente. Evviva Radio Puglia!
1: Questa la dedico a te, Giusy.
2: Grazie, you due, mamma santa, lo sai che hanno cantato anche con i Green Day?
1: Sì.
2: Sono grandissimi, you
1: due. Questo è un grande pezzo, un grande successo. Without you.
2: Non invecchiano mai, non invecchiano mai, come noi!
3: Radio Puglia.

Maurizio, non è musica, questa è cultura. Radio Puglia. Grazie Maurizio, non è musica, questa è cultura. Radio Puglia.

0: ne proseguo. Abbiamo avuto un sacco di critiche, questa radio così, questa radio colà, anglosassone dovremmo dire, no, sassone, ma poi tutti sono venuti dietro,
1: perché...
0: e continuano a venirci dietro,
1: certo, perché
0: non ce la faccio.

0: Grazie Maurizio, non è musica, questa è cultura, Radio Puglia.
1: Maurizio, attento a venire dietro, Maurizio è pericoloso, stai attento Maurizio.

0: Sono le serate sulle terrazze delle nostre case, che ne sanno questi giovanotti di oggi con la PlayStation.
1: Radio Puglia.

ricordi questa musica, qui si andava a ballare, si organizzavano le serate sulle terrazze delle nostre case, che ne sanno questi giovanotti di oggi con la PlayStation.

0: tanti brani musicali che abbiamo ascoltato dagli anni 70 e poi per i 48 anni di Radio Puglia. Dobbiamo sul finale salutare un bel ragazzo che si chiama Biagio.
1: Mio marito Zanon.
0: Zanon.
1: È anche l'amico suo. Sì, lui è di origine veneta.
0: Ah, ecco.

focaccia che ci ha portato Michele Murro per questo compleanno, buonissima. Salutami la persona che l'ha fatta, perché è davvero fantastica la focaccia che ho portato. Grazie del vino, grazie a Giusy,

0: per me.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
4: A Piccio risparmia per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
5: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
8: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Mwah.
1: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio.

0: sede in via Fanelli a Bari.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.

0: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, ma anche il riscaldamento.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Daniele Baldi. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada agli attacchi israeliani nel sud del Libano. Decine i morti nelle scorse 24 ore, in particolare civili e uomini delle forze regolari libanesi, incluso un generale in barba alla tregua siglata a Washington. E nella notte altre schermaglie incrociate tra Stati Uniti e Iran hanno nuovamente coinvolto basi americane dei paesi arabi. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Il perdurante nulla di fatto negoziale tra Stati Uniti e Iran lascia campo aperto all'offensiva israeliana in Libano. 21 i morti solo ieri nel sud del paese dei Cedri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani a far scalpore è anche l'uccisione di soldati e non gli invisi miliziani Hezbollah, che rigettano l'accordo di tregua siglato nei giorni scorsi a Washington tra Israele e Libano, in quanto non contemplava il ritiro israeliano dal paese. Si tratta dei uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un generale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. E intorno al Golfo Persico si consumano altre schermaglie tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con noi perché sono forti e orgogliosi, esterna ora Donald Trump, che poi posta immagini realizzate con l'intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere Teheran.
1: Erano due i nuclei familiari residenti nella palazzina distrutta da un'esplosione stamattina all'alba, forse per una fuga di gas a Porto Sant'Elpidio nella provincia di Fermo. Recuperato il corpo senza vita della vittima, un uomo di 47 anni, soccorsi i suoi due anziani genitori. Dell'altro nucleo i carabinieri hanno estratto vivo dalle macerie un ragazzo. Procedono le ricerche di una donna. In azione droni, cinofili ed escavatori per le delicate condizioni dell'area. Sarà Flavio Cobolli ad affrontare domani Zverev nella finale del Roland Garros. Il tennista romano ha centrato l'obiettivo senza giocare a causa del forfè di Matteo Arnaldi, fermato da un virus. I due azzurri si sono presentati insieme in conferenza stampa. Il dispiacere del ligure, l'emozione del romano.
3: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente, ho giocato tanto e tutto, però stavo bene. Ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
4: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
1: Ed è tutto, buona giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Su Puglia e Basilicata si preannunciano giornate ampiamente soleggiate. Tutto il sud-est quindi gioverà di questa nuova fase grazie alla rimonta del campo di alta pressione, con temperature che resteranno su valori abbastanza gradevoli, punte massime sui 28-30 gradi, ma localmente anche nel Foggiano vicino ai 32-33. Poi nella prossima settimana possibile nuovo aumento delle temperature. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo. We'll be right back.

0: supermercato, autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
4: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
3: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
7: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
8: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
7: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media partner Radio Puglia. Domenica sera 7 giugno ore 21 in piazza Aldo Moro a Turi, Celebration Disco Band. La migliore disco music, anni 70-80.
3: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
4: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: l'almanacco del giorno.
1: Sabato 6 giugno 2026. È il 157esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Norberto Vescovo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Norberto. Il nome ha origine germanica e significa splendore del nord. Il numero portafortuna è l'8. Il colore è il blu e la pietra associata è il rubino.
0: Accadde oggi.
1: Il 6 giugno del 1453 avvenne il cosiddetto miracolo eucaristico di Torino. Secondo quanto tramandato, alcune truppe del Ducato di Savoia, fatta irruzione nella chiesa di Exil, sottrassero diversi oggetti di valore, tra cui il Santissimo. Poi si recarono a Torino per rivendere la refurtiva, caricandola su un mulo che, secondo il racconto, si fermò davanti alla chiesa di San Silvestro senza più muoversi. Le reliquie si liberarono miracolosamente da sole e l'ostia rimase sospesa in aria per lungo tempo tra l'ammirazione dei presenti. La notizia fece scalpore e il vescovo accorse in tutta fretta, organizzando una processione. Alzato al cielo un calice, l'ostia vi si sarebbe depositata per essere poi portata trionfalmente in Duomo. Sul luogo del prodigio fu eretta in seguito una chiesa, divenuta poi Basilica del Corpus Domini.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 6 giugno ricordiamo Bjorn Borg, Paolo Liguori, Angela Cavagna.
0: Le frasi del cinema.
1: Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto. E se così fosse, mille volte vorrei nascere per mille volte ancor morire. Dal film Shakespeare in Love.
0: Proverbio del giorno.
2: Possiamo scegliere quello che vogliamo seminare, ma dobbiamo raccogliere quello che abbiamo piantato. Proverbio francese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 6 giugno 2026 e pronti per l'appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Siete molto attivi e determinati e anche oggi vi aspetta una giornata densa di impegni. Qualcuno di questi però lo delegherete volentieri. Se sarete costretti a rivedere i vostri programmi serali, non ve la prenderete e farete di necessità virtù. Toro, fino a sera le stelle sono dalla vostra parte. Approfittatene per mettere a frutto le vostre qualità pratiche. Ottimo il riscontro su tutti i fronti. Tenete in considerazione un desiderio espresso dalla persona che amate, cercando di soddisfarlo, ovviamente. Gemelli, tensioni tra un partner rigido, una famiglia esigente e voi che vi trovate esattamente nel mezzo e non sapete come comportarvi né da che parte stare. Nonostante una certa irritazione, un'operazione complessa di mediazione vi vedrà vincenti. Cancro, gli impegni di lavoro non vi danno tregua neanche di sabato, ma voi non vi perdete d'animo. Con la giusta concentrazione riuscirete a stringere i tempi. Pomeriggio da dedicare ai vostri interessi. Leone, approfittate del tempo libero per rendere più armonioso e accogliente il luogo in cui abitate o lavorate. Non rimandate le manutenzioni. Meno propensi a sprecare risorse, oggi avrete la necessità di concentrarvi sulle questioni pratiche. Vergine, le stelle di oggi non vi avvantaggiano granché e vi mettono i bastoni tra le ruote. Il sabato scorrerà più sereno se prenderete le cose un po' più alla leggera, con un pizzico di ironia anche. Bilancia, se tra parenti c'è stato un allontanamento, è arrivato il momento di sdrammatizzare, risolvendo il contenzioso davanti a una tavola imbandita. Grandi pulizie in casa per molti finché non tutto brilla. Oggi manifestate la sindrome dei casalinghi perfetti. Scorpione, sabato sereno, senza scosse emotive. Lo spirito costruttivo e l'approvazione di chi vi è accanto vi restituiscono fiducia e ottimismo. Belle amicizie garantite dalle stelle, che all'occorrenza vi elargiranno anche un prestito. Sagittario, gli astri di oggi hanno il potere di rendervi insofferenti e rifilarvi qualche noia. Sta a voi cercare di arginare i problemi. È sabato e avete voglia di relax e distrazione, ma purtroppo qualcuno vi richiama al dovere. Capricorno, la vostra agenda è piena di impegni? Siate più selettivi e se accettate un incarico oneroso, assicuratevi che il gioco valga la candela. Cercate di dedicare qualche ora anche al vostro benessere. Acquario, la necessità di far fronte a questioni pratiche vi costringe a volare raso terra. Tuttavia troverete tempo anche per i vostri interessi creativi. Se desiderate spiccare il volo lontano dal nido, valutate bene le conseguenze delle vostre decisioni. Pesci, anche se i programmi del sabato sera col partner dovessero saltare per cause di forza maggiore, non ne farete un dramma e inviterete gli amici. Mossa e contromossa giocando d'astuzia, nessuno è più bravo di voi ad ovviare agli imprevisti. L'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Voglio cioccolato. panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelaterie, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
11: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
12: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors.

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa, prova.

0: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
1: Kikiriki! La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Kikiriki di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
3: Da Kikiriki trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
2: Kikiriki, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
5: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
6: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
7: Sotto costo Coop, dal 4 al 16 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. La terapia genica si conferma una cura efficace anche per la sindrome di Wiskott-Aldrich, una malattia genetica rara e potenzialmente fatale che colpisce le cellule del sangue. A dimostrarlo sono i risultati di uno studio del San Raffaele. I ricercatori hanno prelevato le cellule staminali dal sangue dei pazienti e hanno inserito al loro interno la versione corretta del gene, così che questi siano in grado di differenziarsi in piastrine e globuli bianchi sani. Tutti i pazienti coinvolti nel test stanno bene e non presentano più le continue infezioni, disturbi autoimmuni e infiammatori o le gravi emorragie associate alla malattia. Il loro sistema immunitario dunque è tornato a funzionare e a produrre anticorpi. Scoperti i neuroni specchio delle emozioni, si trovano nella corteccia cingolata del cervello e si attivano sia quando si prova dolore sia quando si osserva il dolore altrui. Individuati nei ratti a 23 anni dalla scoperta tutta italiana dei neuroni specchio di movimenti, a 4 da quella dei neuroni che aiutano prevedere le azioni altrui, potrebbero essere presenti anche nell'uomo, risultando cruciali per comprendere i meccanismi dell'empatia che si inceppano in diverse malattie psichiatriche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Su Puglia e Basilicata si preannunciano giornate ampiamente soleggiate. Tutto il sud-est quindi gioverà di questa nuova fase grazie alla rimonta del campo di alta pressione, con temperature che resteranno su valori abbastanza gradevoli, punte massime sui 28-30 gradi, ma localmente anche nel Foggiano vicino ai 32-33. Poi nella prossima settimana possibile nuovo aumento delle temperature. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo. We'll be right back.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Sabato 13 giugno, ore 19, Concita De Gregorio e Melania Petriello. Ore 21, Marcello Veneziani.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Radio Puglia.
8: Radio Puglia.
7: Uno stato d'animo.

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.

0: la pietra per me.
1: Ciao Ada, come va?
2: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
1: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
2: Stupendo!
1: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9, ristorantealbachiara.it, aperto tutti i giorni.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Radio Puglia.

0: L'almanacco del giorno. Sabato 6 giugno 2026. È il 157esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Norberto Vescovo.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Norberto. Il nome ha origine germanica e significa splendore del nord. Il numero portafortuna è l'8. Il colore è il blu e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 6 giugno del 1453 avvenne il cosiddetto miracolo eucaristico di Torino. Secondo quanto tramandato, alcune truppe del Ducato di Savoia, fatta irruzione nella chiesa di Exil, sottrassero diversi oggetti di valore, tra cui il Santissimo. Poi si recarono a Torino per rivendere la refurtiva, caricandola su un mulo che, secondo il racconto, si fermò davanti alla chiesa di San Silvestro senza più muoversi. Le reliquie si liberarono miracolosamente da sole e l'ostia rimase sospesa in aria per lungo tempo tra l'ammirazione dei presenti. La notizia fece scalpore e il vescovo accorse in tutta fretta, organizzando una processione. Alzato al cielo un calice, l'ostia vi si sarebbe depositata per essere poi portata trionfalmente in Duomo. Sul luogo del prodigio fu eretta in seguito una chiesa, divenuta poi Basilica del Corpus Domini.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 6 giugno ricordiamo Bjorn Borg, Paolo Liguori, Angela Cavagna.
2: Le frasi del cinema.
0: Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto. E se così fosse, mille volte vorrei nascere per mille volte ancor morire. Dal film Shakespeare in Love.
2: Proverbio del giorno.
1: Possiamo scegliere quello che vogliamo seminare, ma dobbiamo raccogliere quello che abbiamo piantato. Proverbio francese.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
1: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
5: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
4: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
7: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
8: Attività commerciale di abbigliamento e intimo, cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia. Firmata Metal GM, infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18.30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi, con animazione per bambini, adulti e collegamenti in diretta con Radio Puglia.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.

0: versare. Spazio Mattina. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
1: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20.

0: materasso che vuoi tu. Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Lela Consulting. Risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
4: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Alza il volume e spicca il volo
8: con Radio Puglia.
7: Con Radio Puglia.

0: Valuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso?

0: l'indirizzo che vuoi tu.
1: Ciao Ada, come va?
2: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
1: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
2: Stupendo!
3: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
3: E Luca, t'ha deciso?
4: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
5: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
3: stai senza pensiero.
5: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Domenica 14 giugno, ore 19, Chiara Valerio. Ore 21, Giordano Bruno Guerri.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
5: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
7: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
5: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
8: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: Bam Bam Bambina.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
5: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
7: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.

tardi alle 20 ascolteremo il podio della Ranking Song. Ma si legge porno. Questa è la diretta dell'appuntamento di venerdì di ogni settimana, Ranking Song. Porno.

Siamo alla 17ª posizione occupata da Bresh, da Dio. Adesso c'è una canzone di cui io vado pochissimo pazzo.

0: benissimo questa. Va benissimo questa. Allora, si fanno chiamare così: Veri e Sasi. Questa voce la conosci, ma è la decrescenza, decrescenza, la, quella che hai i canozzi.
1: Cioccolata.
0: Questa canzone è alla 16ª posizione, molto ma molto trasmessa durante la mattinata, mentre si lavora, perché dà dispensieratezza. Pertanto, se vorresti ascoltarla per intero, la canzone di prima, perché non andate per intero, puoi sintonizzarti o collegarti attraverso internet su Radio Puglia durante il primo mattino.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
9: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
10: Ora in onda, la replica di Ranking Song.
0: Si continua. Numero 15, Le ragazze di Clara e San Giovanni. Poi numero 13, Partenope, new entry di questa settimana, con Serena Brancale e The Colors, Partenope.

0: 11.
1: E adesso è l'ora, il momento di ascoltare la numero 11 di Gaia, Bossa Nostra.
2: Grazie, Anna.
1: Dovere.
2: Non sono capace a farlo.
3: No,

0: pugliesi da Danny
1: e Anna. E allora Danny, io posso essere un po' curiosa? Posso?
0: Sì.
1: Perché io non ce la faccio ad aspettare di conoscere tutte e 10 le canzoni rimanenti.
2: Giustamente,
1: ad aspettare tutto sto tempo. Perché non me le dici? Che dici?
2: È giusto. La curiosità è donna.
1: Allora
2: andiamo avanti.
1: Dai.
2: Vi seguo.
1: Vai.
2: Sono d'accordo con te. E allora facciamo così. Vi elenco tutte le tracce fino alla prima.
1: Va bene. Così me grazie. Ma sei magnifico.
2: Rimarrò comunque dietro le quinte. Allora. Primo posto. Partiamo proprio dal primo posto.
1: The first.
2: Buon vento.
1: Ah.
2: New entry al prima volta.
1: Perché ci sono io.
2: Prima volta al primo posto, Buon vento di Jovanotti e Alfa. Poi c'è al secondo posto una canzone che non si può dire.
1: Come non si può dire?
2: Fammelo dire.
1: E dilla.
2: Cioè, non è che la ragione sempre tu.
1: Vai, dicela.
2: Okay. No, lo dico dopo. Intanto ascoltiamo La testa gira, che
1: di Fred De Palma, Anita e Miss Dilla.

0: sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
1: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
0: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze. Ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: per me. Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 2104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: Kikiriki! La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Kikiriki di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
4: Da Kikiriki trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
3: Kikiriki, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Ora in onda la replica di Ranking Song.

0: certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia. Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
1: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
0: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, 393 45 81 472.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
5: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.
6: Su Radio Puglia, solo grande musica.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica.

0: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner Radio Puglia.
1: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse

0: Il materasso che vuoi tu. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derm. La linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma Igiene Quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. newEasyPharma.com.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

Le 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Mercoledì 10 giugno, ore 18:30, Roberto Saviano. Ore 20:30, Francesca Fagnani.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
3: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Poche novità, anche le prossime ore trascorreranno all'insegna del sereno, quindi anticiclone che ha cominciato a rinforzare su tutti i nostri settori, quindi porterà tempo stabile per diversi giorni. Anche la prossima settimana sarà quindi una settimana con poche novità, quadro meteorologico improntato, quindi a giornate di bel tempo e soprattutto temperature in aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
1: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
8: Sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli iper Coop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti.

0: era per me.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
6: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
5: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.
8: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Buonasera.
1: Buonasera a tutti, DJ Bianco, ben ritrovato qui su Radio Puglia.
0: Anche oggi siamo qua.
1: Anche oggi Anna e DJ Bianco vi terremo compagnia per una bellissima diretta con Turi per la sagra della ciliegia ferrovia.
0: Esatto.
1: Quindi adesso stiamo qui, aspettiamo che montano tutto e che si preparano.
0: Sì, siamo quasi pronti
1: a
0: per
1: minuti,
0: il collegamento.
1: E quindi aspettatevi il nostro collegamento. Nel frattempo voi restate qui con noi, dateci, ieri non abbiamo svelato che cosa significa ferrovia, perché la ciliegia si chiama ferrovia e quindi questo quiz continua a essere valido. Diteci perché secondo voi si chiama ferrovia al 333 166 5757.

0: Ciao Ada, come va?
1: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
0: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
1: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
3: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media partner Radio Puglia. Domenica sera 7 giugno ore 21 in piazza Aldo Moro a Turi, Celebration Disco Band. La migliore disco music, anni 70-80.
4: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: Lela Consulting. Risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
5: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Radio Puglia.

0: 80, precisamente 1984.
1: Grazie, questa l'hai messa proprio in mio onore, sì, perché certo, rappresenta il mio anno di nascita, quindi adesso abbiamo anche svelato la mia preziosissima età, caro DJ Bianco, Quando ci sei tu, musica anni 80, 90, go go.
0: No, è un po' di... giriamo a 360 gradi.
1: Ecco, comunque noi siamo in attesa di collegarci con la piazza di Turi per la sagra della ciliegia ferrovia, per il nostro programma Sherry on Air, che ci ha visto protagonisti già ieri, sì, ci vedrà protagonisti oggi e anche domani sera.
0: Nel frattempo, se insomma volete ascoltare la vostra canzone preferita, lo potete fare ai nostri numeri telefonici. Nel frattempo salutiamo anche chi
1: sta incominciando a messaggiare con noi,
0: sì,
1: e quindi ragazzi,
0: vuole salutare insomma tutti. Quindi noi salutiamo tutti,
1: certo, quindi messaggiateci, perché noi leggeremo i vostri messaggi e esaudiremo anche le vostre richieste. Ma ricordatevi sempre perché la ciliegia ferrovia si chiama ferrovia. 333 166 5755.

0: chiama Loco Loco, la canzone che è insomma una delle canzoni più ascoltate in tutte le radio, una canzone fantastica, devo dire.
1: È vero, ci dà subito estate, devo dire.
0: Sì, sì.
1: Anche perché fa caldo, tu hai caldo?
0: Fa
1: ecco,
0: caldo.
1: Io oggi ho questo abito meraviglioso. Non sono carina? Ecco, tanto durante la diretta potete anche vederci voi, potete vedere il mio bellissimo vestito, oggi mi sento un po' Cenerentola.
0: Cenerentola?
1: Sì, sì, una principessa Disney. Ecco, volevo anche un cavallo bianco, in realtà sì. Mi è arrivato soltanto DJ Bianco, però dai, accontentiamoci, non è che possiamo proprio... Volevo un principe, però... Vabbè, pazienza. Continuate a scriverci 333 166 5757.

0: aspettando il sole, noi invece aspettiamo il collegamento.
1: Aspettiamo il collegamento con Turi, con la nostra Tea che è già lì, con diciamo tutto il nostro allestimento, il nostro palco, il palco di Radio Puglia, tutto colorato, meraviglioso. Aspettiamo che ci chiamano e ci danno la linea, ecco, in totale, certo, da poter capire che cosa stanno facendo effettivamente a Turi. Poi vi ricordo che comunque è possibile seguire la diretta anche sui canali di Radio Puglia, i canali Facebook, il canale Instagram, interagire con noi, quindi è veramente una diretta interattiva. Cherry on Air appunto si chiama, e quindi chi non ha la possibilità di stare a Turi e assistere allo spettacolo lo può fare in diretta radio.

0: ibride ed elettriche. Inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'autofficina Binanti adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche a Binante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse

0: ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
6: Senti, compagne!

0: per me.
1: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
6: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Hai mai gustato il cacio cavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Cacio cavallo di grotta deliziosa! Un sapore che ti Puglia!
1: A Monopoli, Prospero Fest! Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Giovedì 11 giugno, ore 19, Giovanna Botteri. Ore 21, PIF.
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
4: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
5: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: Hai mai provato i veri Nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno.
1: Siamo in diretta, direttamente da Turi con Cherry On Air. Vediamo se riusciamo ad avere il collegamento con la nostra Tea. Turi, mi sentite? Ecco, ciao!

0: Eccoti. Adesso ti vedo.
1: Paparazzato vicino a una bellissima macchina da tante ciliegie.
0: Beati voi
1: della bellezza delle foto che ci sono. Anna, saresti stata paparazzata anche tu questa sera.
0: Lo so, poi ho messo anche questo vestitino per l'occasione.
1: Anna, qui abbiamo iniziato a tatuare tutti i grandi e piccini con le ciliegie ferrovie, perché ci sono anche tanti con le magliettine che hanno su o disegnate a mano la ciliegia ferrovia, pertanto noi stiamo portando qua anche questa sorta di nail art, ma sul corpo, body art.
0: Bellissimo. E tu ti sei fatta fare il tatuaggio?
1: Ancora no, perché c'è una fila di bambini, ovviamente devo dalla precedenza. Perciò aspetto, potevo farmelo fare di nascosto, ma non si fa, perciò bisogna mettersi in fila, tutti quanti ci facciamo. Dove c'è la piccola Bea? Noi abbiamo anche una piccola speaker, sì, che è la figlia di Anna.
0: Sì, oggi non è qui, è il Bea, la piccola oggi speaker, vi saluta, domani mattina sarà in diretta, quindi se ascoltate il programma domani mattina la troverete.
1: Domenica insieme, l'anno scorso c'era invece, si è mangiata tante ciliegie, ed era qui con noi.
0: Effettivamente.
1: Era 2025.
0: È vero, è vero.
1: Anna,
0: c'è da dire una cosa, posso dirti una cosa? Volevo dire che oggi è il compleanno di Radio Puglia. Noi oggi festeggiamo 48 anni. Certo, li porto benissimo.
1: 1973, li portiamo benissimo noi.
0: Effettivamente.
1: Ci possiamo vantare di non essere nate per dire che siamo più giovani. In realtà saremmo molto volentieri, avremmo voluto molto volentieri invece vivere quel fermento delle radio locali, radio libere, che si respirava dal 76 ai primi anni 80, un po' per denuncia, un po' per gioco, un po' per aggregazione. C'era questo amore per le radio libere, c'erano tantissime, ogni paese, qualsiasi grandezza sia, aveva questa piccola radio. Poi un po' si è perso, vero? Radio Puglia per fortuna ha raggiunto un ottimo traguardo, quello dei 48 anni. Oggi ci hanno invaso di saluti, auguri, di focacce.
0: A me fermavano per strada. Mi hanno fermato per strada, mi facevano gli auguri, dicevano auguri Anna, auguri, e io me li sono presa, ovviamente. Chiaramente gli auguri sono per tutti noi.
1: Ecco, tutti coloro che sono qui in giro a Turi questa sera per la saga della ciliegia ferrovia, se vogliono venire a trovarci per fare gli auguri di Radio Puglia, raccontarci quando hanno iniziato ad ascoltare Radio Puglia, perché, o se l'hanno scoperta l'anno scorso, quest'anno, grazie alla sagra della ciliegia ferrovia, a noi ci fa immensamente piacere. Un aneddoto carino, chi ce lo vuole raccontare qui sul palco lo potrà fare e avrà in compenso un nostro gadget di Radio Puglia, mentre chi, come ieri, una brindisina ha vinto, Anna, sai? Quando poi ci siamo lasciate, sì, una ragazza di Brindisi che era qui alla sagra della ciliegia ferrovia, che seguiva i nostri canali social, Mariana, non ricordo se con uno o due N, Fornaro, se non mi sbaglio, anche se è un cognome anche tipico, no, delle nostre parti, ma vive a Brindisi e ha vinto appunto la cassetta di ciliegie e la sacca di Radio Puglia, che ahimè deve venire o a ritirarsi o dobbiamo spedire noi, perché era già andata via ieri poi alle 10 per tornare a Brindisi.
0: E no, è anche un'occasione per farla venire in radio, quindi la possiamo anche invitare da noi. Sì, sì.
1: Anna, secondo me dobbiamo poi lanciare, quando chiudiamo la domanda, noi la proiettiamo sul nostro LED wall qui in Piazza Orlandi a Turi, mentre tu la ribadisci a coloro che ti scriveranno al 333-166-5757, questa sera la domanda è: se la ciliegia ferrovia, o meglio, la facciamo come affermazione, la ciliegia ferrovia aiuta il sonno, cioè stimola il sonno, vero o falso?
0: Okay.
1: Poi avremo anche Serena Montucchiari, che è un influencer dell'ortofrutta, che magari conosce bene anche le proprietà ortofrutticole della ciliegia, ci aiuterà a capire e a rispondere, ci darà un aiuto da casa qui sul palco.
0: Perfetto, allora anche voi attori e soprattutto i nostri radioascoltatori, fateci sapere se secondo voi la ciliegia ferrovia aiuta il sonno. 333-166-5757. E a noi ci salutiamo, ci riascolteremo e rivedremo tra un po'. Ciao Turi.
1: Ciao, con Serena ospite e tanti altri ospiti con il progetto Atlantide. Ciao Anna, dopo. E vi ricordo anche che potete scrivere il vostro primo piatto preferito con la ciliegia, sempre al 333-166-5757, con Anna che poi ci fa il resoconto a fine serata, così domani sappiamo cosa cucinare a pranzo.
0: Esatto. Ciao ragazzi.
1: Ciao Anna, ciao DJ Bianco.
2: Ciao.

0: E avete sentito la nostra Tea direttamente dalla piazza di Turi per la sagra della ciliegia ferrovia. Noi stiamo facendo questo collegamento, quindi nel nostro programma Cherry on Air, che ci ha fatto, diciamo, un quiz da proporre a voi radioascoltatori. Vogliamo sapere questa volta se per voi la ciliegia ferrovia ha proprietà, diciamo, soporifere, cioè vi fa dormire. Ecco, è utile saperlo, magari qualcuno di voi ha conoscenza di questa cosa. E inoltre, se conoscete anche una buona ricetta per un buon primo piatto con le ciliegie. Quindi aspettiamo le vostre, i vostri messaggi al 333-166-5757.
1: Nel frattempo andiamo ad accontentare chi ha richiesto questa canzone.
0: Miriana.

0: ragazzi, non potete capire, è entrata una zanzara in studio, sto cercando di prenderla con una ciabatta improvvisata, ma riuscirò.
1: No, ma
0: a
1: voi dovete vedere, lei no, è fantastica, vabbè. La notte si alza. E la vedi col telefono
0: con la luce, e la ciabatta, la luce da una mano e la ciabatta dall'altra, ma io fino alla fine la faccio fuori, eh. No. Cioè, ora qui è complicato perché ci sono tanti buchini, quindi la zanzara, quella furbetta, si è andata a nascondere, però io ho sentito che mi appunto, e siccome mi appunto farà la brutta fine sta zanzara, ve lo dico. Nel frattempo, cari amici, fateci sapere se secondo voi la ciliegia ferrovia fa dormire, concilia il sonno, e stanno già arrivando delle ricette con la ciliegia come primo. Sì. Io sceglierò la più bella, o meglio quella che secondo me potrebbe essere fattibile a casa, quindi che farò assaggiare a DJ Bianco. 333 166 5757.

Radio Puglia, sì, le ciliegie fanno dormire perché contengono melatonina e aiutano a migliorare il sonno, ti fanno stare meglio.

0: Anima e Core,
1: la
0: Serena
1: zia.
0: Brancale.
1: E la nostra piella zia invece dov'è? È a Turi, in piazza.
0: Che sta
1: per
0: facendo?
1: La sagra della ciliegia ferrovia. E io e te qua che stiamo facendo, DJ Bianco? Ecco.
0: Non lo so, che stiamo facendo?
1: Sono Anna, ecco, per chi si è piacere mio, per chi si è sintonizzato adesso. Dall'altra parte abbiamo DJ Bianco, siamo qua in diretta per Cherry on Air, ossia per il collegamento in diretta con la piazza di Turi per la sagra della ciliegia ferrovia. Comunque c'è già stata una nostra ascoltatrice che ci ha dato la sua versione della ciliegia, ossia che la ciliegia ha queste proprietà soporifere, cioè perché contiene melatonina.
0: Aspetta, risentiamo.
1: Ecco, risentiamo.
2: Radio Puglia, sì, le ciliegie fanno dormire perché contengono melatonina e aiutano a migliorare.

0: il sonno.
1: Il sonno ti fanno stare meglio.
2: Dunque, se io praticamente non devo far mangiare le ciliegie la sera di Gebianco, giusto? Perché altrimenti dorme.
0: Sì, ma noi non dormiamo.
2: Ecco, vabbè, lo dici te. Dopo due secondi già si
0: sentono i concerti. Chi dorme non piglia pesci.
2: I concerti si sentono. Ragazzi, mandateci ancora qualche vostra ricetta di un primo piatto con la ciliegia ferrovia. Avevo bisogno.

0: Radio Puglia.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Giovedì 11 giugno, ore 19, Giovanna Botteri. Ore 21, PIF.
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di AngelCell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social AngelCell.
5: Attività commerciale di abbigliamento e intimo, cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: Bianco alla regia e Anna qui in voce.
1: In attesa del collegamento ancora con Turi.
0: Ecco, per la nostra Chaironeir. Ecco, noi qui siamo in attesa di capire cosa stanno facendo su Turi, anche se comunque ci sono anche le dirette su Facebook, su Instagram.
2: Sì, sì.
0: Fateci sapere se magari voi siete all'ascolto e vi state dirigendo verso Turi o per caso state tornando indietro. Chi di voi ha visto la serata di ieri? Dateci delle vostre news, ovviamente. E nel frattempo aspettiamo le vostre ricette. Stanno arrivando queste ricette. Io sto selezionando quella che mi piace di più e che farò, promesso, poi la pubblicherò anche sui social, che è quella che farò a DJ Bianco. Ecco, ogni tanto suonano i campanelli qua. E quindi, ragazzi, continuate a scriverci, a messaggiarci, fateci anche delle richieste musicali piuttosto che dei vostri saluti. Noi vi cercheremo di accontentare e scriveteci al 333 166 5757.

0: me. Maledetto me.
1: Dillo, dillo. Fai bene a dirlo.
2: Io Puglia, sono Vita da Bari. Posso
1: Ciao.
2: Richiedere una canzone?
1: Certo.
2: Una bella di Eros.
0: Una bella di Eros Ramazzotti, va bene, va bene, va bene, va bene. La prossima sarà tutta per te.
1: E quindi che dici di accontentarla subito, la nostra amica? Vai, procedi.
0: Salve, salve, buonasera, buonasera.
1: Procedi, procedi.
0: Andiamo.

0: Ciao!
1: Ciao, ciao Tea, ciao Turi, rieccovi.
2: Allora, aspetta che io ad Anna non la sento, zio Patti. Siamo inizio. Tutto live, ragazzi, e qual è la verità della verità?
1: Siamo in diretta dalla piazza di Turi con Tea. Adesso
2: Yes! Ok, eccoci.
1: mi sentite?
2: Sì, noi siamo sempre solo in diretta, qualsiasi cosa accada, non abbiamo, diciamo, pudore di dire che ci siamo
1: Assolutamente.
2: dimenticati di avviare.
1: Questo è il bello della diretta, ovviamente. Se fosse registrato, doveva essere tutto perfettissimo.
2: Abbiamo con noi Livio Lerede nella sua bellezza
1: Buonasera.
2: infinita. E poi quando dico così, sembra che lo prendi in giro, invece non è vero. Io non ho capito perché uno si
1: Effettivamente,
2: deve sempre assecondare determinati canoni. Non ho capito. È Serena Montucchiari.
1: Benvenuta, ciao.
2: Lei ci aiuterà anche a capire perché è vero o è falso che le ciliegie regolano il sonno. E abbiamo detto di mandare un messaggio WhatsApp in radio e poi tu decreterai prima di lasciare spazio al palco di Piazza Aldo Moro con la tribute band di Lucio Dalla chi avrà vinto le ciliegie, ferrovie e il gadget di Radio Puglia. Ora Anna, lascio a te la prima domanda che vuoi fare a Serena Montucchiari, che non conosci.
1: E certo, allora di dove sei? Come stare alla sagra della ciliegia ferrovia, questa ciliegia più importante d'Italia, la più buona d'Italia?
3: Esattamente. Allora, io vengo da San Benedetto e Tronto, la mia città di origine, dove nasco, dove sono nata. A oggi sono un'operatrice al centro agroalimentare Riminese, quindi mi divido tra le Marche e l'Emilia Romagna.
1: Ottimo.
3: Quindi le mie origini sono divise.
2: Ecco. Allora, aspetta, sempre bella della diretta.
3: Vai.
1: Noi abbiamo sentito tutto.
3: Ah, vai, perfetto.
1: Sì.
3: Io quindi lavoro a Rimini, però mia casa rimane San Benedetto e Tronto, le Marche e Grottammare.
1: Perfetto. E come stare praticamente nella città della ciliegia ferrovia? Che clima si respira?
3: Allora, è un'emozione unica più che altro perché, vai, ci sono. Un'emozione unica perché voi dovete sapere che io il primo video in assoluto che ha avuto il più grande successo ed è andato virale nelle mie pagine social è stato un video proprio sulla ciliegia.
1: Ecco l'attinenza,
3: Ed è il destino che
1: eccoci.
3: mi ha riportato qui dopo anni ed è stato proprio un video in cui ho raccontato le difficoltà e tutti i processi di lavorazione di una delle ciliegie, perché il
1: Certo.
3: consumatore finale, comunque il cliente, il follower, si immaginava che la ciliegia si raccogliesse tranquillamente dagli alberi, l'albero producesse le ciliegie senza nessuno sforzo, senza nessuna difficoltà, automaticamente andavano direttamente su una cassetta. Quindi io presi la macchina e dissi al mio camion, un ragazzo che conoscevo che faceva videomaker, gli dissi: ok, andiamo a raccontare i processi di lavorazione della ciliegia. Facciamo capire a chi mi segue, soprattutto a chi compra le ciliegie, quanto lavoro c'è dietro e soprattutto quanto sacrificio. Perché
1: Certo.
3: non è in ogni singola vaschetta non c'è solo una
1: Non
3: semplice
1: a caso
3: ciliegia.
1: la ciliegia ferrovia ha forma di cuore, quindi ci si mette veramente il
3: Esatto.
1: cuore e la passione nel fare queste cose, nel raccogliere e nella
3: Esatto.
1: lavorazione.
3: Anche perché è il frutto più instagrammato e più taggato, perché voi magari non lo sapete, ma è quello che viene sui social, viene più taggato
1: Più
3: e
1: delle
3: più
1: fragole?
3: richiesto. Sì, più delle fragole.
2: Però se devi cercare un indumento con le ciliegie è più difficile. Parlavamo con Sir Silvia, che è la
1: Sì.
2: donna, devi sapere che quando c'è il presidente, ma è più importante la donna del presidente, cioè la moglie del presidente, giustamente diceva, come fai a trovare questi meravigliosi vestiti con le ciliegie?
1: Ma
2: Allora,
1: tu
2: grazie a Dio
1: sei
2: mia madre è stata,
1: fantastica,
2: vediamo, questa cosa
1: Ecco.
2: Però è vero, beh, siccome Serena sai che viene dal mondo della moda, ora ci racconterà da dove è nato il suo percorso di studi e facciamo una mozione, dato che la più instagrammata deve essere anche la più prodotta nel
3: Certo.
2: tessile.
1: È
3: È giusto.
1: giusto.
3: Dato che abbiamo chi l'ha detto che non faremo una linea
2: Ah,
3: di abbigliamento
1: infatti,
3: alle ciliegie.
2: io ci
3: Sì.
2: sono
3: Noi
2: e ti
3: lanciamo
2: aiuto.
3: quest'idea.
2: Lanciamo questa idea.
3: Magari
2: Radio Puglia e Serena.
1: prossimo anno
2: Perfetto.
1: avremo
2: E Silvia fa
3: anche.
2: la modella.
3: Vai. Prossimo anno avremo una linea nostra.
2: La sfilata solo linea
3: Perfetto.
2: Serena Tea, la zia,
3: Deciso,
2: la
3: eh?
2: con le ciliegie. Poi certo possono venire tutti gli altri, ma noi faremo una linea solo con
1: Cherry Prêt-à-Porter. No? Però ve l'ho anche certo trovato il nome. Perfetto.
2: Ma come fai dalla moda poi a diventare donna dell'ortofrutta vegana a raccontare la ciliegia? Io così nato, giovane, poi perché nasce 12 anni fa in questo mestiere.
3: Giovanissima. Allora, io nasco in una famiglia di produttori agricoli, quindi nasco proprio tra la frutta e la verdura. Ovviamente la mia passione era la moda, quindi decido di intraprendere i miei studi in direzione, una direzione diversa, che sono quelle, mi iscrivo a marketing di moda, proprio ero decisissima a seguire quel percorso. Poi ho avuto il richiamo della natura, lo chiamo io, e quindi ho deciso no, la mia vita non può essere quello, io sono nata nella frutta e la verdura e il marketing lo posso utilizzare anche in un settore che è diverso. L'ho scelto io veramente, è stata la mia passione, ho detto no, io voglio fare quello, non è stato nessuno della mia famiglia che mi ha detto no Serena, continua, no, l'ho scelto io, ho voluto io continuare a seguire l'azienda di famiglia, quindi il negozio di frutta, e l'ho fatto veramente, oggi non sarei, nonostante i sacrifici, nonostante tutto quello che ne
2: può certo succedere, perché esatto inevitabilmente dicevamo non tutti sono sensibili e danno valore al suo lavoro sui social di influencer responsabile marketing del valore di alcuni prodotti. Nelle Marche come viene vista la ciliegia e soprattutto cosa ci puoi dire sulla ciliegia dalla tua esperienza?
3: Allora, io essendo una figlia di produttori vendevo ovviamente le ciliegie che producevamo nella nostra azienda, la classica ciliegia morbida, non la ferrovia. Io quando ho iniziato nel mio negozio, perché ero io quella che faceva acquisti
2: strani per i tuoi,
3: perché ero io che partivo di notte, andavo al centro agroalimentare a scegliere i migliori prodotti, quindi sono stata io che ho deciso di non vendere soltanto i prodotti che producevamo nella nostra azienda, ma di inserire anche la ferrovia.
1: Bravissima!
3: E successo, cosa che comunque mio padre mi aveva boicottato, ma è successo straordinario, perché io mi svegliavo, allora io andando ogni mattina al mercato a Rimini, mi svegliavo alle 2 di notte, quindi facevo gli acquisti, ho iniziato anche lì a pubblicizzare sui social ogni prodotto che acquistavo. E quindi ho iniziato a raccontare la ferrovia, la ciliegia ferrovia, e descrivendola come la ciliegia a forma di cuore, instagrammabile, croccante, dolce, con questo peduncolo comunque dai più lungo, quindi particolare, diversa dalla classica ciliegia nostrana che si trova nelle Marche e che producevamo noi. E quindi sono riuscita a creare quel valore, cioè a far...
1: E anche a divulgarlo attraverso i social.
3: Bravo, esatto. Ottimo. Io facevo vedere anche nei video che la ciliegia era croccante.
1: Gli assaggiavi per gli altri.
2: Gli SRM di 12 anni fa che
0: non ora mio Cristo piange diamante. Volevo capire
2: chi non fosse davvero. Allora, c'è il nostro DJ Bianco che dovrebbe trovare anche una canzone sulle ciliegie. Solo Elettra Lamborghini ne ha fatta una che dice le ciliegie tirano i baci una a una, qualcun altro, ma non c'è, è difficile, è più facile. Quando l'anno scorso siamo approdati con molto entusiasmo alla sagra della ciliegia ferrovia, noi di solito facciamo anche una coreografia di apertura con altri prodotti, è un po' più facile, non c'è che non sia una canzoncina per bambini, una canzone che parli e racconti solo di ciliegie, che sia ballabile trasversalmente per adulti e bambini. È stato difficile, a un certo punto ho detto mo ce la inventiamo, poi era difficile, era troppo tardi, pertanto noi, io e Serena, stiamo lanciando tanti input, ma ci prendiamo pure la responsabilità che le dobbiamo pure adempiere queste critiche
1: sfilata che stiamo facendo. Canzone, cioè, cioè abbiamo un bel lavoro da fare adesso a 365 giorni.
2: Aspetta, che faccio, perché la sarta ce l'abbiamo.
1: La sarta l'idea ce l'abbiamo, l'idea pure. Ecco, ma anche la canzone, forse la riusciremmo, dai, ce la facciamo.
2: Possiamo sfruttare Livio Lerede, che è un grande cantante, devo ecco dire, professionista, che non applica, ma non è mai troppo tardi.
1: Lo applichiamo noi, non ci sono problemi, ce la facciamo.
2: Dobbiamo accendere il diavolo che è in lui. Lui lo sai che è molto bravo a cantare lirica.
3: Livio.
1: Vogliamo fargli fare due note adesso?
2: Perché l'arte c'è in questo. Se qualcuno non è invaso, è pervaso dall'arte. Abbiamo provato, non è ancora arrivato
1: il momento.
2: Lo switch. Arriverà prima o poi, non in sì.
3: Per il prossimo anno ce lo devi promettere.
2: Alla fine della nostra sfilata.
3: Brava.
2: Alla sfilata del marchio Montefiori e la zia.
1: Ci vedrebbe neanche due gemellini a sfilare, proprio perché le ciliegie sono
2: abbiamo.
1: A coppia.
2: Ecco. Fanno parte anche dell'associazione in piazza, sono pure rossi, hanno pure i capelli rossi.
1: E allora abbiamo tutto, ragazzi. Siamo pronti, ragazzi, già per fare la prossima.
2: Allora, noi oggi abbiamo chiesto, Serena, non solo quella affermazione se fosse vera o falsa, ma anche ieri abbiamo parlato dei secondi piatti con le ciliegie. Oggi Anna sta raccogliendo dai radioascoltatori delle ricette invece dei primi, che forse rispetto ai dolci che chiederemo domani sono più facili dei secondi. Tu che esperienza hai? Come lo utilizzi? Se hai una tua ricetta, un ricettario, ovviamente seguite Serena Montucchiari, così facile, chiaro e sereno, come Serena, sui social senza grandi nickname. Le tue ricette.
3: Allora, una ricetta semplicissima, velocissima e veramente buona: orecchiette, pomodorini al forno insieme alle ciliegie, olio, sale, pepe. I pomodorini si appassiscono con le ciliegie. Fate una salsina con yogurt greco e feta, olio, sale, pepe, menta anche lì e basilico. Poi unite insieme pomodorini, orecchiette
2: e fame.
3: E questa salsina.

0: Accidenti.
1: Non sai cos'è? Io non mangio carne.
2: Ah, è vero che lei è vegana. Io,
3: no,
2: che
3: io l'adoro.
1: La domanda, non mangio carne, dai, mettiamola così.
3: Io l'adoro perché anche io non mangio carne.
1: Diciamo che un crostino è più semplice. Semplicissimo. Ciliegia passite in padella con del miele o con dell'aceto balsamico e poi le mettete su dei crostini con del gorgonzola, con qualsiasi formaggio spalmabile. Fantastici.
2: Infatti ieri c'era il nostro radioascoltatore da Bitonto, ha dato la ricetta, lui ha detto non l'abbino con un pesce o con una carne, ma con i formaggi, tipo la marmellata, ma anche proprio la ciliegia aperta e mangiata. O col...
4: L'altra sera però al concorso del Master Sherry c'era la, un secondo che ho avuto la fortuna di assaggiare, era la giornata degli chef professionisti. Era un carpaccio di seppia con dei gamberi rossi di Gallipoli, la ciliegia, poi c'erano altri 3-4 ingredienti che non ricordo. Ah, c'era il caviale di cetriolo.
2: Insomma, la ciliegia, che era meno costoso del caviale di ostrione,
4: diciamo, il fratello più economico. Però vi posso dire che era buonissimo. Immagino. Quindi col pesce funziona.
2: E invece noi gli abbiamo dato la ricetta della signora di Putignano, era con il
3: petto
2: coniglio,
3: di pollo, petto di pollo.
2: Petto di pollo, scusate.
3: Petto di pollo con le ciliegie, con una riduzione di ciliegie, quindi c'era questo petto di pollo con questo che si creava questa salsina. E oggi invece abbiamo trovato delle altre ricette, per esempio, io me la sono segnata, che è sempre un primo, che è pasta ricotta e ciliegie. Quindi abbinamento sempre con i formaggi, vedo, che legano, dove si fa soffriggere, tra virgolette, la ciliegia insieme alla cipolla con l'olio e poi ci si aggiunge la ricotta, si fa una cremina e con la pasta ovviamente e un po' di aceto balsamico e poi alla fine per decorare delle scaglie di mandorle tostate, un po' messe su così.
2: Sì. Io ci metterei anche il crumble di tarallo, io ormai lo metto
3: tu lo vuoi mettere ovunque, va bene, ma perché la Puglia è anche taralli, effettivamente.
2: Allora noi salutiamo Anna perché dobbiamo andare ovviamente in pubblicità, musica, noi continuiamo qui a parlare con Serena e Livio in diretta a Facebook, ci sentiamo dopo per decretare il vincitore o la vincitrice.
3: Ciao, Anna. Ciao.

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

0: Antonio,
1: Ciao a te,
0: che
1: allora
0: vanno
1: sì.
0: a lavorare da un'altra parte, ma loro ci devono dire chi ha vinto i gadget Radio Puglia e le ciliegie, e ha risposto correttamente al fatto
1: La più
0: che
1: veloce,
0: la
1: più che
0: ciliegia,
1: altro, perché
0: la
1: ne
0: più
1: hanno
0: veloce,
1: risposto in tantissimi a questa domanda, più di quella di ieri sera, devo dirti la verità, ha entusiasmato di più. E la vincitrice, quella col dito e con la voce più veloce, si chiama Franca ed è di Torre a Mare.
0: Ok, brava Franca, poi la contatteremo per ritirare in radio domani sera qui in loco. Se qui Franca di Torre a Mare può venire al palco di Sherry On Air, e noi la ringraziamo perché ha risposto sì o no?
1: Ha risposto
0: Ha
1: dicendo
0: risposto.
1: che diciamo, ha questi effetti, ma ha fatto tutta una spiegazione, ha detto che contiene
0: Spiegazione sulla
1: melatonina, cioè sì.
0: melatonina. Brava, sono tutte preparate.
1: Molto, molto.
0: Ringraziamo coloro che hanno partecipato e avranno il premio di consolazione della Becchi di Radio Puglia. Poi ovviamente domani manderemo il messaggio a Anne Rispondi di venite a trovarci in piazza Silvio Orlandi a Turi e a ritirare il vostro gadget. Noi avremo l'elenco dei nomi e dei cellulari di coloro che hanno partecipato e a me non sono stati velocissimi come la nostra amica Franca. Grazie per l'egregio lavoro in diretta a Radio Puglia in questi giorni di Sagra 5, 6 e 7. Domani Anna nuovamente con noi in diretta da
1: Per
0: Radio Puglia,
1: l'ultima
0: qui in piazza
1: serata.
0: Silvio Orlandi, con Arianna DJ Bianco. Continua a lavorare fuori per noi, a far ballare gente in giro.
1: Ciao
0: Un
1: a tutti,
0: bacio!
1: buona
0: Ciao,
1: serata, ciao, buona
0: ciao!
1: sera, ciao.
2: Radio Puglia.

0: Ti vedo.
1: Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

0: che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema,
1: no,
0: non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
2: Su Radio Puglia, solo grande musica.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa, prova.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il